things are over. Dog things are done.

You're listening to Polio Radio Extra.

you breathe, all right? Let's go.

0: best be ready.
1: Be ready.
0: Be ready.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?

0: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
1: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

And now, Rock Classic.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Onde che girano e girando cambian faccia.
11: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
10: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. Bye.

Now, top 40.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nel capo.
1: Bills.
0: Seguimi.

0: Bentornati amici di Pils, io sono Mattia, qui ho l'onore quest'oggi di avere i Marrakesh Express.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao ragazzi, come state?
1: Abbastanza bene, dai. Un po' di tosse, come ti dicevo prima, però...
3: Io uguale.
0: Anche tu la tosse?
3: Ma io sono un po' guarito in realtà, ma sono
1: ma
3: stato...
1: Ma forse, cioè...
3: Sono il paziente zero forse.
1: Esatto.
0: Ah, cioè, il paziente zero dell'antivirus.
1: C'è un fil rouge.
3: Forse sì.
0: Ragazzi, domanda di rito. Come vi siete conosciuti? Perché?
3: Io? Ok. Beh, ci siamo conosciuti al liceo perché un suo componente della sua band precedente, quella del liceo, veniva a scuola con me. E tra una cosa e l'altra... giri in comune perché io avevo un'altra band.
0: Ok.
3: E ci siamo conosciuti, poi a un certo punto loro avevano bisogno di un batterista, io ero batterista, e ci siamo riuniti ancora di più e ci sono stati altri progetti in mezzo, insomma, sono diventati molto molto amici.
0: Il liceo dove?
3: Io Vicenza.
0: Vicenza.
1: Io provincia di Vicenza.
0: Ah, ok.
1: A Tiene.
0: Quindi vi conoscete dall'età di 15 anni forse?
1: No, sì, un po' dopo, dai, 16-17, sì.
3: Sì, eravamo
1: in terza, quarta superiore.
3: Sì.
0: Ok, quindi siete amici da sempre, diciamo, anche perché il progetto Marrakesh Express nasce nel 2022.
1: Sì, a livello proprio embrionale, sì. Poi ufficialmente con produzioni nostre dopo, però le prime cose che abbiamo fatto, sì, nel 2022.
0: Ok, quindi e come gestite questo fatto di essere amici, diciamo, di lunga data? Cioè, litigate?
3: A volte,
0: spesso.
1: È successo, però poche volte.
0: Cioè, perché
1: volte.
0: Gli scazzi tra amici sono un po' più pesanti, forse.
1: Devo dire che è un plus l'amicizia in questo senso, perché... Beh, a parte che abbiamo chiamato l'EP di Amicis, perché comunque nasce proprio tutto dal fatto dell'amicizia, ma anche se vuoi il nome Marrakesh Express, che prende dal film, che è un film letteralmente sull'amicizia, certo. di vecchia data. E, quindi no, è una cosa voluta, anzi è proprio contestualizzata all'interno del progetto, e il progetto ha senso di esistere proprio perché c'è amicizia alla base. E poi in realtà è un plus a livello di rapporto anche professionale, chiamiamolo, il fatto di avere questa intesa, questa amicizia, e ci diciamo anche molto più, in maniera più, diciamo, senza peli sulla lingua, quello che pensiamo sulle varie cose su cui stiamo lavorando a livello musicale. E poi secondo me è un plus perché almeno io mi fido ciecamente del suo gusto, quindi ogni volta che ci sono dei dubbi su, non so, questa cosa che ho scritto mi ispira ma non so se mi piace, cosa ne pensi, se lui mi dà green light, per me allora funziona, cioè non mi pongo neanche ulteriori domande.
0: Certo. Quindi Marrakesh Express dal film di Abba Tantuono, che è dell'89 se non sbaglio, sì. Comunque fine anni 80,
1: forse 90, 91.
3: No, mi sa che l'avevamo guardato l'altro
1: 89.
3: Giorno.
0: Fine anni 80, inizio 90 comunque.
3: Sì, sì, sì, sì.
0: Che è un po', cioè, io nella vostra musica, anche nella vostra estetica un po', ci rivedo un po' questa ricerca di, non so, riscoperta dell'estetica anni 80-90. È una mia impressione, cioè, è una cosa che ricercate o anche vi viene naturale?
3: Ma forse, cioè, più che ricerca, penso che sia... dato anche un po' forse dei nostri ascolti di sempre, cioè nel senso non penso che ci sia una voglia di fare un revival tipo degli anni 80, 90, 2000, cioè, soprattutto se penso in prospettiva di tutto quello che ascoltiamo, forse anche i primi anni 2000 sono le robe che ascoltiamo anche di più.
0: Cosa ascoltate? Perché...
1: Anni 80,
0: ditemi un po' di tutto.
1: No, beh, sì, un po' di tutto. E, no, anni 80, io tantissimo, anche lui, New Order, okay. Che per me anzi forse sono la mia cosa preferita. E, anni 80 sempre molto Talking Heads. Mm-hmm. E, poi passando magari 90,

0: beh, fanatico proprio dei Smashing Pumpkins, tutte le ondate Britpop anche. E scavallando nei 2000, beh, Strokes, Libertines, Crystal Castles 2010, giù di lì.
1: Okay. Mentre c'è Dylan, simile.
2: Cioè letteralmente la stessa roba, cioè siamo cresciuti ascoltando le stesse cose.
0: L'unica cosa è che magari ascolto più musica tipo Battisti, esatto, quella roba lì italiana, tantissimo.
1: No, infatti io ascoltando il vostro EP The Amicis, che è uscito il 10 aprile, ho avuto un po' l'impressione, ditemi se sbaglio, un po' nell'estetica ho pensato a... non so se lo conoscete, Carella, la Sfinge, certo, l'album Sfinge, che è incredibile. E anche un po' nel mood, nella vibe, il George Michael degli anni 90 a inizi anni 2000, quindi che ne so, Outside, Fast Life, è un qualcosa in cui vi ritrovate? Forse magari nella ricerca del clubbing, nella ricerca di quell'esperienza lì, della musica elettronica spinta, forse anche nell'apertura.
2: Ma devo dire, secondo me, forse soprattutto nel primo EP, ma in generale anche un po' l'attitude che abbiamo nella vita, di vivere anche il mondo della notte e questo tipo di cose, forse c'è anche un po' quel collegamento, no? Quindi anche, cioè, riportandoci di nuovo al mondo del cinema, che comunque si può ben capire che è molto legato anche al progetto. Se si pensa a tutti i film degli anni 90, Trainspotting, Human Traffic e tutta quella roba lì, cioè è un po' un collegamento un po' diretto. Musicalmente, forse anche a livello di estetica, non lo so, però penso che son cose che, se rimangono lì, si sedimentano un po' inconsciamente, anche, cioè, fanno parte del progetto, non so come dire, no? E quindi sì, secondo me un po', cioè, quella roba lì, forse non volutamente,
1: certo, no,
2: però...
1: ma non c'è mai forse la ricerca
2: no, però...
1: anche copiare, che ne so.
0: Beh, comunque Enzo Carella, grande reference.
1: Ah, grandissima.
0: Tra l'altro, sempre tornando con Battisti, Panella, che scriveva i testi di Carella, poi ha fatto tutto il periodo bianco di Battisti, quindi gli ultimi 4 album di Battisti, quindi, che è una cosa, secondo me, molto sottovalutata di Battisti. Gli ultimi anni sono, per me, sono synth pop fighissimo.
1: Sì, ma per me
0: d'avanguardia.
1: Panella è veramente forse uno dei migliori ad aver scritto in Italia, credo, perché Carella, ha iniziato con Carella, però sono d'accordo con te, gli ultimi album, forse di sperimentazione di Battisti, sì, sono, sì, veramente, sì, forti. Il 10 aprile è uscito The Amicis. Come l'avete festeggiato questa uscita?
2: Perché è stato molto strano, perché io ero via per lavoro praticamente tutto il mese di aprile, e quindi eravamo a distanza, ed era un momento anche molto... chiaramente, per chiunque, quando esce qualcosa è un momento un po' speciale, sentito. In questo caso penso che l'abbiamo sentito un po' di più, perché come abbiamo ripetuto molte volte, cioè è stato un EP, dei brani anche che abbiamo scritto un po' più sentiti a livello proprio di produzione, di composizione, rispetto a molte altre cose che abbiamo fatto. Forse perché c'è stato proprio un processo di scrivere in cui ci siamo più focalizzati su quello che ci è sempre piaciuto, riportandoci di nuovo a quell'estetica lì, a quel modo di fare musica dei primi anni 2000. Quindi devo dire, è stato molto strano essere distanti, poi ovviamente quando io sono tornato ci siamo ricongiunti, siamo usciti, abbiamo fatto le solite robe.
1: Avete fatto festa.
2: Abbiamo fatto festa.
1: Quindi si distacca un po', come dicevi tu, da Asa Nisimasa, che è il vostro primo EP.
2: Sì.
1: Anche sia nelle musiche che nei testi.
2: Mm-hmm, sì,
1: e,
2: sì.
1: Dicevi, un po' più introspettivo. Cosa è cambiato? Cioè, siete cresciuti voi? Era diverso quello che cercavate?
2: Ma...
0: Beh, sul primo EP, secondo me, è nato da una volontà di fare musica insieme, banalmente. E quindi non ci siamo... Cioè, facevamo proprio musica per fare musica, senza... non so come dire, abbiamo buttato dentro un po' quello che ci passava per la testa, perché avevamo voglia di fare questo progetto, sostanzialmente. Su The Amicis invece, secondo me, c'è stata molta più ricerca di... ti dico sincerità, ma non che il primo EP non fosse sincero, però era proprio un'esigenza più interiore anche di esprimersi, il motivo per cui abbiamo scelto di cantare molto di più. Sono tutte canzoni cantate da noi, a parte, vabbè, il featuring con Numarella, in cui cantiamo sia noi che lui. e appunto la scrittura a livello lirico di testi per raccontare qualcosa che veniva sinceramente da dentro, e quindi è stato un passaggio più di esigenza, diciamo, personale che una cosa studiata magari a tavolino. E questa è stata la differenza principale, secondo me.
2: Sì, penso anche, cioè, forse in quel periodo lì di Asanisi Masa c'era anche un altro tipo di ascolto, un altro tipo di cose che facevamo in generale, cioè proprio a livello di vita, che poi chiaramente poi è quello che ti influenza poi in quello che fai musicalmente, no? Ed eravamo molto più dentro anche alla musica elettronica, al mondo della musica elettronica. E non che adesso non lo siamo, però penso che un po' il cambiamento, insomma, della vita che fai nel corso dei mesi e degli anni ti portano anche a scrivere le cose in maniera diversa.
0: E
2: penso.
0: Poi abbiamo anche sviluppato una maniera totalmente diversa di scrivere, sì, proprio di registrare, di produrre tutto, che ci ha portati più in una direzione, ripeto, sempre in maniera molto naturale. E in realtà siamo tornati anche un po' all'approccio di scrittura che avevamo magari quando appunto ci siamo conosciuti al liceo, perché in realtà le canzoni sono molto più indie.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma perché appunto è quello che secondo me sappiamo fare meglio.
1: Certo. E forse tra i cinque brani dell'EP, forse quelli un po' più introspettivi sono Radio Alice e 150 chilometri. Da cosa nascono quei due brani lì? Perché da un'osservazione del mondo che vi circonda, o è qualcosa che vi viene da dentro della vostra esperienza?
2: Ma io penso che in particolare Radio Alice, 150 chilometri, siano più un'introspezione, cioè nostra, proprio uno sguardo verso di noi. Mentre ad esempio, cioè, giusto per fare un paragone con Massimino e Guardie Ladri, cioè sì, è un'introspezione, ma c'è proprio anche il confronto, secondo me, verso il mondo esterno. Cioè è anche più sono anche più brani sociali, politici quasi, no? E mentre invece Radio Alice 150 chilometri sono più una riflessione anche sul nostro momento della vita, su come stiamo, paradossalmente, proprio effettivamente. E quindi sì, c'è proprio introspezione rispetto a noi stessi, quindi neanche tanto al mondo esterno, ecco.
1: Qualche settimana fa invece avete aperto il concerto dei The Help, giusto? Che esperienza è stata? Perché c'è stata una ragazza della radio, Marianna, che saluto, che non è potuta essere qui oggi, e mi ha detto è stato una serata incredibile. Voi vi siete divertiti, avete suonato, avete aperto il concerto?
0: Sì, in realtà l'abbiamo tipo chiuso.
1: Chiuso?
0: Perché eravamo dopo in scaletta, vabbè, sì. Perché è stata, essendo stato, loro hanno fatto DJ set e sarebbe stato strano metterli alla fine, effettivamente. Mm. Perché sì, vabbè, come timetable era più giusto così. E, no, è stato fighissimo. In realtà è successo tutto molto velocemente, sia da quando ce l'hanno proposto e da quando effettivamente c'è stato l'annuncio e tutto, nel giro di una settimana. Sì, è successo tutto.
2: Cioè per assurdo, la settimana prima eravamo a Parigi a suonare con comunque, cioè anche lì cioè ci siamo divertiti moltissimo, comunque abbiamo suonato con persone, cioè con gente che ascoltavamo, le Femstel, i Teenagers, e nel giro di due giorni è successo che è arrivata questa proposta, abbiamo detto beh, perché no.
0: No, sì, è stato molto figo, e io il set loro, proprio finché stavano suonando, ho realizzato che era un momento, personalmente parlando, proprio anche a livello di gusto, di ispirazione, eccetera, eccetera, molto importante, musicalmente parlando. È stato figo, sì.
1: Mentre, tornando all'EP, forse il brano che si discosta un po' più dagli altri è La Ninna Nanna, chiamiamola così, Let's Meet in My Dreams. Quella è una roba un po' diversa. Cosa avevate bisogno di dire lì?
0: Beh, è diversa, ci sta assolutamente come commento, perché in realtà è una canzone che avevo fatto nel 2019,
1: quindi 7
0: anni fa, ed era una demo che avevo nel computer da 7 anni, certo, letteralmente, che però a cui ho sempre pensato, perché comunque era stata scritta in un momento molto particolare e complicato della mia vita, e e abbiamo pensato comunque di riprenderla. Tra l'altro, a livello di produzione non abbiamo toccato praticamente niente. Forse abbiamo rifatto le voci, ma forse no. E ci stava assolutamente all'interno dell'EP, perché appunto l'EP comunque traccia un po' il nostro percorso dell'avere 20 anni, di aver avuto 20 anni. E quindi quel momento in cui un po' fai i conti, tiri le fila di quello che è successo e sì, tiri le somme della tua esperienza di quegli anni, e quello per me era un momento importantissimo da raccontare, quindi andava messo. E secondo me è stato anche interessante riscoprire il pezzo e riagganciarlo poi tipo con Radio Alice, che comunque i pezzi sono collegati, cioè proprio a livello musicale.
1: È una cosa che io apprezzo tantissimo, quando finisce un brano ma neanche te ne accorgi, non so, penso a Clandestino di Manu Chao, che sono tutti brani collegati. Mm-hmm. È una cosa che veramente apprezzo tantissimo, e infatti l'avete messa come primo brano dell'album, subito dopo parte Radio Alice che spinge tantissimo, e anche l'ordine dei brani è voluto, immagino. Certo. È un po' un roller coaster di energia.
2: Certo.
1: O no?
2: Sì. Riguardo, già riprendendo anche questa cosa qua di Let's Meet, noi diciamo sempre che Let's Meet è l'intro, ma è anche l'outro. Cioè, idealmente te lo immagini che chiude anche l'EP. E per questo secondo me funziona molto bene. Hai detto bene una ninna nanna, perché quando noi abbiamo ripreso il brano che lui aveva dentro il computer, l'abbiamo ripreso quando eravamo in montagna da lui, c'era anche una nostra amica e disse proprio, cioè, questa cosa qua che sembrava quasi una ninna nanna letteralmente. E riguardo all'ordine, cioè, penso che è venuto un po' spontaneamente, cioè proprio naturalmente. Era ovvio che Let's Meet dovesse stare all'inizio, e nel momento in cui abbiamo ripreso in mano il progetto di Let's Meet, l'avevamo fatto in un certo senso, che sapevamo quello che sarebbe arrivato dopo. E infatti Radio Alice è nato nel momento in cui abbiamo ripreso Let's Meet, quindi aveva senso che si unissero, e poi tutto il resto è arrivato da sé, secondo me.
1: Prima avete parlato anche di Umarell, perché in Guardia e Ladri, mm-hmm, c'è la collab, il featuring con Umarell. Sì. E cosa vi è rimasta questa collab? Com'è fare musica insieme?
0: Beh, allora, con lui è stato molto figo. È un personaggio, intanto, secondo noi, super talentuoso, super acculturato di musica, nonostante sia giovanissimo. Quindi è stato molto formativo anche per noi. Banalmente abbiamo imparato un sacco di cose, sia anche a livello di produzione, perché lui ha un modo tutto suo di produrre, sia a livello musicale, perché comunque c'è stato uno scambio di ascolti che è stato molto interessante. E quindi in realtà, al di là dell'esperienza del registrare di per sé, è stato interessante anche tutto il contesto che si era creato. E poi è stato interessante, perché noi avevamo questa demo solo strumentale di questa canzone, che appunto avevamo iniziato a scrivere sempre lì dopo Radio Alice, in quei giorni lì, però ci eravamo un po' arenati, e poco dopo siamo andati a vedere un live di Umarell, che già conoscevamo perché avevamo fatto un concerto insieme mesi prima. E abbiamo detto, cazzo, potremmo fare questa canzone con, cioè, passargli la demo, magari lui ce la può un po' svoltare, perché comunque ci piaceva molto l'approccio con le cose che aveva buttato fuori lui. È una bella scrittura, molto interessante. Secondo me nel panorama musicale italiano in questo momento è super interessante.
1: Sì.
0: E quindi niente, lui è stato super entusiasta, si vede dal personaggio comunque che è molto entusiasta, quindi abbiamo giocato facile.
2: Ci ha voluto molto poco
0: per convincerlo.
2: Per convincerlo
1: si è trovati subito.
0: E lui tipo nel giro di pochissimo ci ha rimandato indietro il pezzo con la demo della sua voce, poi da lì ci siamo trovati in studio e niente. È stato molto veloce in realtà come cosa.
1: Ragazzi, siamo in chiusura, quindi vi faccio una domanda secca a cui voglio una risposta secca. C'è una canzone che avreste voluto scrivere o fare voi?
0: Certo, tantissime.
1: Una soltanto.
0: Ti dico This Must Be The Place dei Talking Heads.
1: Bella.
2: E dico Agony di Young Lean.
1: Ok, ragazzi, voglio ringraziarvi Lorenzo, Dylan, i Marrakesh Express.
0: Grazie mille.
2: Ciao, grazie mille.
1: Ci vediamo, ci lasciamo con il live di 150 km, yes, fatto nel nostro studio. Adesso Potete anche vederlo sui nostri canali social. Questo era Pils, vi ringrazio, ciao a tutti e ciao a tutti.

0: domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli occhi.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Un saluto amici e amiche di Poliradio, io sono Johnny e oggi sono qui per questo nuovo episodio di Pills con Lil Jolie. Ciao, benvenuta.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Come stai?
3: Tutto bene, voi? Ah, questa noi... giornata piovosa, uggiosa.
2: Madonna. ma tu sei a... eri già a Milano?
3: Io vivo qui.
2: Ok, ok. Sì, quindi sì. Sei arrivata dall'altra parte della città. Cioè,
3: sì.
2: Ci sono stati un sacco di problemi.
3: Ci sono stati un po' di problemi. Oggi il cielo ha voluto... ha voluto che io mi innervosissi la prima mattina.
2: Però tu non sei di Milano.
3: No, io sono di Caserta.
2: Ok, e tu hai fatto praticamente buona parte della tua infanzia lì. E poi dopo, quando è che ti sei trasferita qua?
3: Mi sono trasferita prima a Roma a 18 anni e 19. E poi a 21-22 qui a Milano.
2: Ok, più bella Roma o Milano?
3: Roma.
2: Ok, ci sta, ci sta, ci sta. E nella, nel tuo percorso musicale com'è che... Allora, so che hai iniziato da piccolissima a suonare.
3: Yes.
2: E com'è che sei arrivata fino a qua?
3: Perché questa è l'unica cosa che mi fa sentire bene. Una delle poche cose che mi fa sentire viva, forse, fare musica. Quindi non so starci senza... cioè, non immagino una vita senza... senza questo.
2: Ok. E vabbè, quindi poi dopo hai fatto il tuo percorso, sei arrivata fino al palco dell'Ariston.
3: Yes.
2: Una cosa che so che è una domanda super banale, ma ti chiedo: com'è viversi l'Ariston da quel lato lì? Perché noi l'abbiamo visto veramente proprio da 50 metri, no? E quindi ci chiediamo sempre com'è che sia.
3: È una bella botta. Cioè, dico sempre che fin quando lo vedi per televisione non ti rendi conto di quanto è gigante, ma non a livello gigante a livello emotivo, a livello di pressione anche psicologica. E per me è stato molto molto intenso, cioè sono stati giorni faticosi.
2: Ok, perché poi dopo alla fine tu sali, fai il tuo e tu hai davanti un milione di persone che vedono solo quei tre minuti.
3: Esatto, vedono solo quei tre minuti, poi tutto quello che c'è dietro in realtà è la vera e propria, non so come dire, cioè quello che mi... cioè dove ho sentito più pressione forse, proprio nelle interviste in mezzo alla strada, ai party. È lì che mi sono un po' disorientata.
2: Però durante la settimana del festival.
3: Durante la settimana del festival, sì sì.
2: E perché invece poco prima e subito dopo, com'è che...
3: Poco prima e subito dopo, diciamo che io ho rimosso una buona parte di quei momenti. Perché ero talmente tanto nella bolla che... c'era come... appena mi spostavo dalla bolla... Mi sentivo dissociata, quindi ho dovuto veramente fare i conti con la mia testa. Cioè non è stato bello, è stato catartico, ma non è stato neanche facile.
2: Ok.
3: E comunque per una ragazza della provincia di Caserta arrivare all'Ariston, cioè comunque sicuramente non potevo neanche immaginarlo nei miei sogni più lontani.
2: Certo. Ma infatti, infatti arriviamo proprio a questo, no? Cioè Passaporti e Caramelle, che è il tuo ultimo brano che è uscito pochissimi giorni fa, che parla proprio di questo, no?
3: Sì.
2: Cioè nel senso, chiaramente immagino che tu non te lo aspettassi quando avevi appena iniziato il tuo percorso. Qual è la differenza... anche emotiva che c'è stato tra il momento in cui hai iniziato, anche magari le aspettative che avevi e quello che stai costruendo oggi giorno per giorno?
3: Sicuramente quando sei piccolina ti sembra tutto un sogno, no? Ti sembra tutto cioè come se fossi baciata da Dio, no? Cioè, e quindi cioè te la vivi un po' come un gioco, cioè almeno io me la vivevo come un gioco, cioè non andavo a rincorrere i numeri, non andavo a rincorrere la paura di fallire, cosa che poi magari quando cresci e ti accorgi che in realtà sta diventando un lavoro e che quindi ti porti anche dietro delle responsabilità. Cioè comunque io ora a 26 anni devo preoccuparmi di come pagare l'affitto, di come mangiare, certo, di come vivere. E quindi a volte penso sarebbe bello tornare indietro a quando non avevo queste sovrastrutture, queste... Cioè, io cioè, a volte dico... cioè, quando diventa un lavoro, poi la musica in un modo o nell'altro la va a sporcare.
2: Certo.
3: Cioè, perché non è soltanto un gioco, non è soltanto libertà di espressione pura. Cioè, lo è, però comunque... Se appena c'entrano i soldi, c'entra il lavoro, secondo me la stai sporcando.
2: Ma cioè viviamo anche in un sistema economico in cui cioè, dipende tutto da quello.
3: Sì, purtroppo sì.
2: E quindi, vabbè, tu sei ancora giovanissima e quindi è chiaro che il percorso sarà lungo. Ma nel frattempo qual è la strategia che usi? Cioè, quali strumenti usi per evitare che quella cosa diventi un lavoro, ma proprio nel senso etimologico del termine, di un travaglio, una cosa fastidiosa?
3: Non corro più, cioè ti posso dire, non corro più e cioè non inseguo la musica. Io veramente faccio musica quando ho un'urgenza proprio fisica e mentale, non so come dire. Cerco di non... non preoccuparmi di quello che verrà dopo.
2: Ok.
3: Questo. Sto facendo così, ma mi è servito anche un po' fare terapia, perché per un periodo mi ero persa. Cioè, comunque, vuoi non vuoi, ci cadi, purtroppo.
2: Certo. Poi dopo, quando le cose iniziano ad andare, iniziano ad andare molto bene,
3: sì,
2: hai sempre paura del momento in cui andranno meno bene.
3: Esatto, ma è sempre, cioè, non si può pensare di stare sempre... Cioè non al top, io comunque non sono mai stata al top sicuramente, però comunque è normale che con Sanremo hai una risonanza diversa, quindi tutti ti guardano con un'attenzione diversa, ma quello è un po' la maschera, quello è la maschera dell'hype, quella è finzione, non è la vita vera, cioè la vita vera è cadere, la vita vera è non avere paura di fallire.
2: Ma anche farlo costantemente.
3: Esatto, farlo costantemente. Comunque tu stai lì a combattere tra, cioè, con i tuoi demoni, tra musica, lavoro, soldi, hype. Cioè, io queste cose non le voglio più sentire. Cioè, basta.
2: Ok. Ma una cosa che secondo me è... succede spesso è che quando tu vivi in un momento di hype così tanto grosso, le persone che hai vicino, ma non vicinissimo, tipo, non so, i genitori, i nonni, così, le persone del tuo paese d'origine ti chiedono: ok, ma l'anno prossimo lo rifai?
3: Certo, sì sì.
2: E come rispondi a questa cosa?
3: Non è facile spiegare che comunque tutto non dipende da te, dipende da te poco, molto poco. Cioè, comunque posso fare musica la più bella del mondo, no? Però certo, non dipende un cavolo da te. Ci devi fare l'abitudine.
2: Ok. E a me sembra che il tuo percorso adesso, che stai andando più in una corrente un po' più, mi verrebbe da dire, dream pop. Tu che etichetta useresti?
3: Ma sicuramente molto più rock, forse un indie rock, un cantautorato. Cantautorato alternativo, mettiamola così.
2: Okay.
3: Molto, molto poco. Non voglio dire molto poco pop, però un po' più su una scena alternativa.
2: Ok. Chi sono i tuoi riferimenti quando scrivi, se ce li hai? Anche
3: tanti cantautori. Tanti cantautori italiani che mi hanno ispirato un botto per la scrittura, soprattutto. E molto anche il Britpop e tutto quello che c'è nel Regno Unito, comunque.
2: Ok. Chiaro, chiaro.
3: Yes. Sono una chitarrista, cioè comunque vengo dagli assoli e dai riff di Pink Floyd, quindi non lo diresti, però sì.
2: Ma in realtà, allora io ti direi, non sapendo quali sono i tuoi riferimenti, avrei detto più gli Strokes.
3: Anche sì, anche gli Strokes e dei The Cure, però forse più nell'ultimo tempo, cioè nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Prima ero molto più rockettara, cioè proprio prog, quasi prog.
2: Okay.
3: Cioè nei miei ascolti.
2: Cioè, pezzi da sei minuti.
3: Pezzi da sei minuti di solo assoli, di solo ambiente, di reverberi, di chorus strani e di Moog.
2: che però è una cosa che non fai adesso.
3: No, no, non è una cosa che non faccio. Mi piace tanto suonare. Cioè non lo faccio nella mia musica, ma mi piace, mi diverte un botto gemmare questo tipo di pezzi.
2: E allora, in questo brano che hai fatto uscire in questi giorni, è una tua lettera di amore verso il sud, no?
3: Sì.
2: È una cosa che mi chiedo tantissimo nell'ultimo periodo, è che c'è questo trend della vita lenta, no? Rappresenta soprattutto una certa parte d'Italia, in genere il sud.
3: Sì.
2: Come ti relazioni con questa cosa?
3: Io sono una che veramente vorrebbe vivere così. Cioè ho avuto difficoltà quando mi sono trasferita a Milano, perché da noi c'è davvero è così. Cioè noi davvero siamo, viviamo con latenza, però è una latenza positiva. Cioè Milano comunque c'è il stesso discorso della performance, della paura di fallire, di stare sempre appresso a, cioè di vedere l'altro. Questa cosa da noi a sud non c'è. Cioè noi siamo molto individualisti, ma nel senso buono. Cioè io tipo non guardo te perché ti devo arrivare.
2: Ok.
3: Guardo me perché io mi devo salvare. È questo.
2: Che però dall'altro lato non mi sembra una cosa necessariamente positiva, no?
3: In che senso?
2: Nel senso che se io devo pensare al fatto che mi devo salvare io, vuol dire che non ho neanche la possibilità di guardarmi intorno e vedere cosa c'è di diverso da quello che vivo io. Allora, perché allora, anch'io arrivo da un paesino molto piccolo del nord.
3: Spiegamela.
2: Però vedo proprio che c'è... io vedo proprio il lato dell'individualismo, quello brutto, no? Quindi io guardo solo quello che mi interessa, il mio amico che suona non lo vado ad ascoltare, a meno che non faccia Sanremo, allora a quel punto è una cosa che accetto. Però finché quella cosa...
3: Sì, questo è vero.
2: Ok.
3: Sì, questo è vero. Io sicuramente ho fatto difficoltà comunque ad essere accettata, tra virgolette, come una che se n'è andata dal paesino per fare la cantante, cioè follia, cioè, certo, come dire... Voglio fare l'astronauta, cioè ti prendono per il culo. È così.
2: Forse l'astronauta è anche più accettato socialmente.
3: L'astronauta è anche più accettato. Però io sono troppo legata. Cioè, io lo amo, amo il sud, e però me ne sono andata. Cioè, capito? C'è sempre questo dualismo che secondo me non toglierei mai da una persona che se n'è andata.
2: Cioè dici la complessità?
3: La complessità, proprio questo, cioè siamo troppo carnali e siamo, non so come definirci, cioè non, se io dovessi pensare, no, agli stereotipi del milanese, no? Io il milanese me lo immagino come uno che sta con le AirPods in mezzo alla strada, che non guarda l'altro, ma dice devo fatturare.
2: Certo.
3: Cioè un po' mi viene in mente il video di The Verve, Bittersweet Symphony, lui in mezzo alla strada che cammina e si scontra con le persone. Cioè per me questo è il milanese. E questa io mi sento, però io questa mi sentivo anche al sud. Cioè mi sentivo così in un posto in realtà che è tutto il contrario di quello che è.
2: Ti sentivi la persona che guarda gli altri che si spostano, ok.
3: No, io mi sentivo la persona, cioè l'incompresa, la pecora nera in un mondo però troppo lento per me.
2: Ok. Cioè sì. Ti capisco molto su questa cosa. E la risposta qual è?
3: Boh, la risposta è bello tornare al sud. Cioè è bello ritrovarmi. Quando torno mi piace ritrovarmi. Però è anche bello viaggiare, è bello andare via, è bello guardare cosa c'è oltre il tuo naso.
2: Secondo me è molto bello anche il passaggio continuo, no?
3: Sì, è quello. Forse è quello che ti fa pure scrivere canzoni e ti fa avere quella fotta, quella voglia di rivalsa, non lo so.
2: Il ragionamento logico, cioè logico no, non è vero, il ragionamento emotivo che faccio io è sempre, io quando torno nel mio paesino dico vabbè ma vaffanculo, io sono quello che fa le cose, e quando sono a Milano penso non sono un consulente di Deloitte.
3: Esatto, anche io. Okay. Anche io. Però bene così. Magari era così che doveva andare. Cioè magari era scritto così.
2: Sì, forse ce lo siamo costruiti anche noi.
3: Sì. Mi piace pensare che qualcuno più grande di me l'abbia fatto al posto mio.
2: Ok.
3: Mi legittima.
2: questi nuovi pezzi che stanno uscendo, chiaramente, immagino, saranno l'anticipo di una cosa che, di un disco, di un...
3: Sì, lo possiamo dire, in autunno uscirà questo cavolo di disco.
2: Ok, non si può dire ancora il nome?
3: No, no, il nome no, il nome no.
2: Ok, di cosa parlerà? Cosa vedremo dentro?
3: C'è tanta introspezione, tanta... Okay. Ecco, tanto... Tante chiacchiere che mi sono posta guardandomi allo specchio e facendo avanti e indietro, come hai detto tu, okay, da un posto all'altro e da un sud a un nord.
2: Ok.
3: È stato molto terapeutico scrivere questo disco. A volte, quando mi dimentico di chi sono e chi sono stata, mi ascolto le mie canzoni e lo capisco.
2: Ok. E quando scrivi le cose che fai, poi dopo le sottoponi a qualcun altro prima di arrivare in una fase, qualcun altro non collaboratore, mm-hmm, dico, amici, parenti?
3: Oh, no. Sì, sì. C'è la mia migliore amica a cui mando tutti i pezzi, cioè, sento, cioè, lei è la prima che dico, oh, ho fatto sto hit, sentimela, oh, sentila. Lei è una che però ti dice la verità, cioè se gli fa schifo una cosa non te lo dice, quindi la prendo proprio come... metro di paragone.
2: Ok. E se ti dice che una cosa fa schifo?
3: Non dice una cosa che fa schifo, dico, cioè mi metto in discussione, però poi alla fine dico, se mi piace, mi piace, va bene così.
2: Ok, giusto.
3: Sì, sì.
2: Giusto, giusto. Ok, dicevi, quindi tanta introspezione e poi?
3: Tanta introspezione. Non voglio spoilerare tutto il tema, certo, del disco.
2: Ok.
3: Però posso dire che c'è tanto, ci sono tanti pezzi che ti fanno, pensare, cioè non sono pezzi che ascolti per ballare o okay, perdere tempo, per non pensare, cioè se ascolti questo disco non so come dire, non è il disco che ascolti quando vai a fare la spesa. Okay. Cioè devi avere un momento, ci devi dedicare, perché okay, non è un disco facile, sicuramente.
2: Ok, cioè non è un disco d'ascolto disattento.
3: No, non è un disco d'ascolto disattento.
2: E quindi va in controtendenza rispetto a quello che stanno facendo tantissimi in questo periodo, no? Cioè tutti vogliono la hit o la cosa fatta un po' mezza con le AI.
3: Sì, ma come dice di André, sempre in direzione ostinata e contraria.
2: E su questo, guarda, me lo tatuerei.
3: Pure io.
2: Ma... non so, qual è perché poi dopo è sempre molto bello parlare con qualcuno che ha questa visione del mondo, ma dall'altro lato mi chiedo, non hai paura di questa cosa?
3: Sì, ho paura, però allo stesso tempo mi fa felice essere me stesso. Cioè non voglio rincorrere qualcosa che non sono per arrivare. Okay. Cioè probabilmente starei anche peggio. Cioè ora magari sicuramente ti devi scontrare con i numeri, con i successi degli altri, ok? Però probabilmente anche se avessi successo con una cosa che non mi rispecchia, probabilmente sarei ancora peggio. Okay. Quindi questa è una mia scelta.
2: E ok, quindi Passaporto e Caramelle, il disco che uscirà in autunno, e hai delle date?
3: Date, sì. Ci abbiamo Roma, facciamo il Nameless a Lecco, che è una figata. E facciamo, ora devo suonare a Parete, che è Caserta, provincia di Caserta, quindi vicino da me. Mi aspetto tutta la mia famiglia lì, okay, tutti i miei amici, non vedo l'ora. E poi altre sono in aggiornamento comunque.
2: Ok, va bene. Grazie mille.
3: Grazie a voi.
2: Ligio Lio, sono Johnny e questa era

0: sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ikemo Sabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Eccoci qua ragazzi, siamo pronti con Dave Fake. E quello che avete appena ascoltato era la nuovissima sigla che ho predisposto. Cioè sigla, poi alla fine. Sì ragazzi, qui mi vogliono fare gli applausi però.
1: Bravo.
0: Comunque, niente, siamo arrivati su Dave Fake e abbiamo un ospite speciale oggi che è il nostro Ettore.
1: Ciao a tutti poi gli ascoltatori, a tutti gli ascoltatori in generale.
0: Fantastico, come stai Ettore?
1: Tutto bene dai, devo dire ho fatto un pranzo bello pieno. Mi sento abbastanza, non troppo appesantito ma pieno di energia.
0: Con sto caldo, tu sei matto.
1: Lo so.
0: Bravissimo. Parliamo quindi di che cosa oggi? L'abbiamo detto nella storia, che ancora non è uscita tra l'altro, ma dobbiamo parlare.
1: Uscirà tra pochi secondi, penso.
0: Sì. Con calma, non abbiamo fretta.
1: Dave è così bravo che fa due cose insieme.
0: Letteralmente, ragazzi, sempre all'ultimo, se no non ci siamo, cioè non ci divertiamo abbastanza. Quindi, cosa parliamo oggi, Ettore?
1: Oggi parleremo dell'Arca dell'Alleanza. Oggi sono entrato in studio, è arrivato Dave, ho detto, senti, ma mi unisco anch'io. Sì, ok, va bene, ma di cosa parliamo? Arca dell'Alleanza, va bene.
0: Bellissimo. Ricordiamoci, ragazzi, che qui parliamo, sì, di fake news, di manipolazioni storiche, di complotti organizzati dal popolo per spiegarsi le avventure dei potenti, o anche storie organizzate dai potenti per intavolarsi il favore del popolo. Tutte queste cose. E parliamo, tra l'altro, di un argomento che adesso potrebbe essere un po' spinoso. Perché potrebbe essere spinoso l'Arca dell'Alleanza, Ettore? A chi potrebbe dar fastidio?
1: A quelli con la parola con la N? I Nuts? No, ho sbagliato.
0: Ci piace. Ottimo lavoro. Comunque, sì, ovviamente fa parte della storia del popolo di Israele.
1: Esatto,
0: Anzi, forse è il mito fondativo della storia di Israele. Quindi, oggi ci inimichiamo un po' di persone. Ma proprio perché oggi parliamo di un argomento così spinoso e così all'origine, lo facciamo da un punto di vista totalmente leggendario.
1: Ok.
0: Quindi non cerchiamo di confutarlo.
1: No, assolutamente.
0: Fingiamo che sia tutto ok.
1: Sì, facciamo finta che sia tutto reale.
0: Perfetto. Quindi io direi, partiamo subito a bomba, ma letteralmente, perché quello che ci vogliono dire i nostri, quelli che ascoltiamo adesso, i nostri cantanti preferiti che ascolteremo fra pochissimo, e non Caparezza perché lui è un pezzo d'uomo, è che bisogna bombare di base, sì. E che soprattutto bisogna bombare le bambole. E quindi ci ascoltiamo, che canzone?
1: Oggi ci ascoltiamo Bambola di Artie 5 feat. Nicki Savage.
0: E allora andiamo.

0: Bambola con Arty Five e Nicki Savage. E beh, ci diamocela adesso.
1: Ottima base, devo dire.
0: Questa è, vabbè, ma dobbiamo far finta di essere divulgatori professionisti o no? Cioè,
1: per forza.
0: Quindi oggi parliamo appunto dell'Arca dell'Alleanza, i cui nomi, tra l'altro, sono tanti. Diciamone una testa, se voglia. Allora, una è sicuramente l'Arca del Patto, poi...
1: Allora, io poi direi l'Arca di Dio.
0: Mamma mia, ti ho scelto il più potente, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, lo so, ho voluto partire subito così, col botto, però con questa base tranquilla sotto.
0: È vero, c'hai ragione. Quindi l'Arca di Dio, perché Arca di Dio? Vabbè, in realtà questa è forse la spiegazione più semplice. Alleanza e testimonianza ci arriveremo più avanti, perché non sono nomi così immediati e chiari fin dall'inizio. L'Arca di Dio, perché ovviamente è stato Dio che ha detto a Mosè come costruirla quando, ovviamente, gli diede le tavole della legge sul Monte Sinai.
1: Ok.
0: A questo si ricollega in realtà anche le tavole della testimonianza, perché la testimonianza sono appunto le tavole della legge. Ok, testimonianza è la legge di Dio.
1: Sì, sì.
0: Ma l'Arca dell'Alleanza non è un nome così... Cioè, perché Arca dell'Alleanza?
1: Ma allora, a parte che lo stai chiedendo alla persona un po' più sbagliata, però diciamo che mi sono voluto mettere io in questo programma oggi senza sapere.
0: Sei sotto inchiesta, mi
1: sono sotto, inchiesta. Arca dell'Alleanza, ma... Alleanza magari con un certo Mosè, si potrebbe dire.
0: Beh, ci hai preso proprio in pieno. Arca proprio... dell'Alleanza, l'Esodo, insomma.
1: Esatto, sì.
0: Cosa successe con Mosè? Vabbè, allora, in realtà il grande Mosè, figura storica e biblica, ma più biblica che storica.
1: Sì, direi. No, questo punto. Però facciamo finta che sia tutto reale.
0: Esatto, noi abbiamo detto questa cosa, quindi teniamocela. E il signor Mosè decise di uscire dall'Egitto, incaricato da Dio stesso in realtà, e si mosse alla volta del Monte Sinai. Ovviamente la fuga di Mosè dall'Egitto è abbastanza rocambolesca. Inizialmente Dio gli parla attraverso un roveto ardente. E poi gli si rivela dicendogli io sono, che significa appunto io sono Dio, ok? E dice a Mosè: dai, vai dal faraone e convincilo. Come lo convinco, signore? Vabbè, mandagli le piaghe d'Egitto e prima o poi ti fa uscire. Così è andata più o meno. E vabbè, allora la cosa è voluta semplicemente con i due che prendono Aronne, il fratello di Mosè, e Mosè, sì, tutto il popolo degli ebrei che erano ridotti in schiavitù nel frattempo, e li porta attraverso il deserto fino al Mar Rosso, apre le acque del Mar Rosso, ci si piazza dentro. E che cosa succede alle acque quando entrano gli egiziani?
1: Diciamo che ritornano alla loro originale forma.
0: Diventano pesci egiziani.
1: Sì, esatto, sì, sì. Cioè, vedono gli egiziani e dicono: sai cosa c'è? Non ho più voglia. E si chiudono, basta.
0: E così il popolo di Israele è libero di andarsene e raggiunge appunto la terra di Israele, cioè il deserto al di là, ovviamente la penisola del Sinai, sul Monte Sinai, Monte Horeb, come è conosciuto oggi.
1: Ah, no, questo non lo sapevo.
0: In realtà ho scoperto, tra l'altro, che il Monte Horeb, cioè il Monte Sinai, è di fianco a Sharm el Sheikh.
1: Ah, oh, ma pensa.
0: Giuro, quindi in realtà gli ebrei avevano già visto lungo. Andiamo in una località marittima. Vabbè, al di là di queste cacchiate, il principale principale cosa che viene data dagli ebrei a Mosè, cioè da Dio, appunto, è sicuramente le tavole della legge, che vengono appunto date a Mosè, e questo qui non sa dove metterle. Quindi dice: prendi un'arca, costruisci un'arca, una scatola in realtà di legno da caccia, lunga 2 cubiti e mezzo. Per un cubito e mezzo, per un cubito e mezzo.
1: Azz, anche questo non lo sapevo.
0: Sì. Perché in realtà cubiti cosa vuol dire?
1: Sarà un cubo, un metro cubo.
0: In realtà non ci sei molto lontano, perché è un metro per 60 centimetri circa.
1: Ok, quindi siamo lì più o meno. Ok, sparata un po' però.
0: Ah, oh, ci ha sparato molto bene, molto bravo. E vabbè, ovviamente lì ci mette le tavole della legge. Più altri strumentopoli che magari approfondiamo la prossima volta. E l'arca in sé era una specie di scatolone di base, appunto, un metro per 60 centimetri per 60 centimetri, con ricoperto totalmente d'oro, e sopra un cosiddetto due angeli, okay,
1: sì, me li ricordo,
0: due cherubini,
1: ok, che se non sbaglio sono in una posizione con le ali tipo che sembra che si stiano per abbracciare, una roba del genere.
0: Bravissimo, sì, esatto, le ali formano una specie di arco,
1: esatto, sopra... sì. Devo dire molto molto bello da vedere.
0: Sì, in effetti
1: sì, è affascinante.
0: Perché l'hai vista, Arca dell'Alleanza? Mi devi dire qualcosa.
1: Poi fuori onda ti spiego.
0: Oddio. Ricordate, ragazzi, che quando verrà ritrovata l'arca, perché sì, è perduta, spoiler.
1: Sì, sì, esatto, per forza.
0: arriverà, si apriranno i cieli, l'arca apparirà in cielo e arriverà una forte grandinata e terremoti, quindi per favore non trovatela.
1: Non trovatela, se la trovate tornate indietro. No? Esatto.
0: Non ditecelo quantomeno.
1: No, anzi, facciamo così, dentro l'arca dell'alleanza non c'è niente, non state neanche ad aprirla, mi raccomando.
0: Vi prego. Esatto. E tra l'altro non siamo gli unici che l'abbiamo trovata, perché spoiler, chi è che l'ha trovata a parte noi? Noi esploratori del nuovo millennio.
1: Hanno trovato anche dei simpatici uomini in divisa, ricordiamocelo.
0: Oh no. E l'hanno trovata in realtà anche Indiana Jones, se non sbaglio.
1: Sì, esatto. No, io infatti parlavo di quello.
0: Ah, oh, esatto, scusa, sì.
1: No, però
0: delirio onnipotente.
1: A me ormai viene sempre in mente quel film, non ce la posso fare. Ah,
0: quello è un film assurdo. In realtà sì, questa puntata è, cioè, ovviamente
1: è solo in onore di Indiana Jones.
0: L'ho visto ieri sera, ovviamente.
1: Davvero?
0: Ok, dai, ragazzi.
1: Quindi hai detto facciamo una puntata su questo.
0: Ma per forza, cioè, a parte che mi ha sempre gasato e poi dovevo cominciare un po' quel filone un po' più leggendario, un po' più fatto bene. Vabbè, comunque, torniamo a noi. Arca dell'Alleanza, appunto, dentro l'arca in realtà non ci sono solo le tavole della legge, ma ci sono anche almeno altri due oggetti interessanti. Ma chi se ne frega? Perché lo scopriremo più tardi. Perché adesso noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltarci un'altra canzone.
1: Ci ascoltiamo un'altra, un po' più breve, questo lo ammetto.
0: È vero.
1: Adesso ci ascoltiamo Doppio Gang, Macete Satellite, da Supreme.
0: Una delle canzoni più belle dell'album, probabilmente.
1: A me piace veramente tanto.
0: Sì. E poi da Sup nel suo momento d'oro.
1: Sì, dai, sono d'accordo.
0: Un po' come Mosè era l'età d'oro. Esatto. Dai, vediamo, vediamolo.

0: veramente breve.
1: Ma intensa.
0: Sì, breve ma intensa, devo dire. Ho scelto, poi le prossime saranno magari un po' più lunghe e... Ottima base, grazie.
1: Chiaro.
0: E sotto questa base vorrei ricordare a tutti i poliascoltatori o anche agli ascoltatori in generale che possono chiamarci tranquillamente al telefono in diretta 0223992475 oppure 0223992476 se vi piacciono i numeri pari. Questo l'ho imparato da Poli Opposti.
1: Dai ragazzi.
0: La prima volta che sono andato in diretta. Ci oppure anche su WhatsApp 320-320-5652. Su Telegram potete scrivere direttamente a noi speaker, al Poli Radio Bot, oppure seguirci sul canale Twitch di Poli Radio It.
1: Esatto, che Twitch che non sta collaborando, quindi in realtà non fatelo almeno per questa puntata.
0: Sì, sì.
1: Chi se ne frega.
0: su quattro contatti ne avete tre su cui potete chiamarci,
1: ragazzi, cioè
0: imbarazzo della scelta.
1: Scienza, infatti. Ah, importantissimo adesso tornare su questa fantomatica arca e in particolare capire quali sono i tre principali oggetti nascosti. Vi avevo detto sicuramente le tavole dell'alleanza.
0: Ok, esatto.
1: Fact, relativo alle tavole della legge in realtà.
0: Ok, sì.
1: Perché in realtà...
0: Quindi tavole della legge, quindi giusto.
1: Tavole della legge, okay, sì, okay, sì, sì, sì. O anche della testimonianza, appunto. Danno il nome all'arca.
0: Ok.
1: E tagli.
0: Bene, ne mancano due adesso di oggetti.
1: Esatto. Tra l'altro, quali sono i 10 comandamenti?
0: Oddio, adesso. Lavati prima di uscire di casa, i denti, le spalle, tutto.
1: No joke. La purificazione rituale è una cosa molto importante per gli ebrei ed è una delle tante mitzvot che sono appunto parte del canone ebraico, quindi in realtà non ci sei andato molto lontano.
0: Ok, perfetto.
1: Però sì, sono 10 comandamenti, sappiamo tutti, almeno chi ha fatto catechismo.
0: Io purtroppo no, quindi per questo ho detto, ma per me i 10 comandamenti sono questi.
1: Esatto, ma li ribadiamo? Faccio
0: vogliamo ribadirli?
1: Me la meno? Ok, allora.
0: Va bene, va bene.
1: Mettiamo un po' di suspense. Niente, non so fare. Non avrai alcun Dio al di fuori di me.
0: Ok.
1: Non nominare il nome di Dio in vano.
0: Mm-hmm.
1: Ricordati di santificare le feste.
0: Sì.
1: Onora il padre e la madre.
0: Sì.
1: Non uccidere.
0: Mm-hmm.
1: Non commettere atti impuri.
0: Mm-hmm.
1: Non rubare.
0: Mm-hmm.
1: Non commettere falsa testimonianza.
0: Mm-hmm.
1: Non desiderare la donna ad altri e le cose
0: d'altri.
1: Bravo,
0: sì.
1: Vai, perfetto. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, signori.
0: Io ne ho contati 9.
1: No, le cose d'altri e la donna d'altri,
0: cioè... Ah, giusto, è vero. Ok, okay. Okay, giusto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Uno ne hai messo 2, perfetto.
1: Perfetto. Queste più altri 2 oggetti.
0: Ok.
1: Il primo oggetto è molto molto figo in realtà. È il bastone di Aronne. Che cosa succede al bastone di Aronne? Praticamente Aronne era il fratello di Mosè, l'abbiamo
0: sì,
1: già detto.
0: Uh-huh.
1: Questo qui arriva dal faraone per cercare di convincerlo prima di mandargli peste, calabroni, locuste e uccidere tutti i figli maschi. Decide di andare a provare a convincerlo con le parole il faraone, perché comunque erano amici di Mosè e il faraone d'Egitto. Cioè c'era uno strano...
0: Sì, sì, questo me lo ricordo dal film Il principe d'Egitto, giusto?
1: Ma sei fortissimo. No, sì, è proprio così.
0: È proprio quello.
1: E quindi forse ti ricordi anche che succede quando vanno dal...
0: No, ho visto solo un meme a riguardo, in cui tagliavano tanto. Una frase originale del film in cui c'era il faraone che diceva slay, tipo, e basta. Invece di slaves. Lì.
1: Ah, facciamo un applauso a questa... è stupendo. Ah, non si è sentito, scusate.
0: No, vabbè, pazienza. Immaginate che ci sia tutto... Abbiamo esatto. Un attimo dei problemi tecnici, però...
1: Ma facciamo finta.
0: Facciamo finta che ci siano stati.
1: Esatto. Importantissimo adesso... Abbassare il volume che mi stavo accecando. Importantissimo adesso capire la terza. No, scusa, il bastone di Aronne che
0: okay,
1: succede.
0: Sì.
1: Quindi lo scaglia a terra davanti al faraone d'Egitto e lo fa trasformare in un serpente per opera di Dio, ovviamente.
0: Mm.
1: Che cosa fanno i sacerdoti del faraone? Lo lanciano anche loro. E si trasformano in altri serpenti. Ma il serpente di Dio è il più figo e se rimangia.
0: Pazzo.
1: Sì.
0: Bella.
1: Quindi il bastone di Aronne è più. C'è tutta una storia di contesa tra il popolo di Israele, perché ci sono alcuni che vogliono comandare, prendere il posto di Mosè e di Aronne. Allora che cosa fanno? Dicono, ciascuna tribù prenda un bastone e lo consegni nella tenda di Dio, senza dove era conservata appunto l'arca dell'alleanza.
0: Sì.
1: Quello che germoglierà al mattino verrà considerato il bastone insomma, prediletto da Dio, e quindi la tribù prediletta da Dio, e solo loro potranno essere sacerdoti. Questo è un po' il main team della...
0: Ok, questa è la storia la caratteristica principale del bastone di Aaron, giusto?
1: Esattamente. Okay. E terza cosa che è contenuta nell'arca è la cosiddetta manna, che forse qualcuno ha già sentito, e che praticamente è una sorta, cioè nella tradizione cristiana è una sorta di pane, ok? Mm-hmm. Che germoglia dopo la pioggia, prende il posto della rugiada, ed è simile a neve, una cosa del genere. Il problema è che questa manna in realtà non si sa bene che cosa sia. Studi moderni hanno detto che probabilmente la manna, essendo bianca e filamentosa, potrebbe essere liquido di scarto di alcune cocciniglie. Sai quella roba bianca che hai lasciato
0: sì,
1: lì?
0: Sì, sì, ok, capito.
1: Che schifo fa sta cosa.
0: Vabbè, però possiamo... A me interessa molto anche la parte del, dei gusti che aveva per ognuno. Esatto.
1: Bravissimo.
0: Dei particolari che, di questo sapore piacevole, però... Interessante questa cosa.
1: Sì, e praticamente, cioè, ognuno, se, cioè, chiunque mangiasse la manna di base, mangiandola sentivesse poi la cosa che gli piaceva di più.
0: Bellissimo, questa cosa.
1: Ci sta anche, cioè, sei nel deserto, non puoi mangiare nient'altro che la manna che ti manda il Signore.
0: Esatto.
1: Che almeno, cioè, sia piacevole.
0: Dici, esatto. Magari la consistenza non è il massimo, però dici il sapore almeno. Mi ricorda.
1: Non so. Mangiare le caramelle gommose. Fanno schifo le caramelle.
0: Ah.
1: Ho questo autismo. E il problema è che, cioè, mangiandole a me fanno schifo, però il sapore è buonissimo.
0: È buono, è vero.
1: Sì, fragola, ciliegia, cioè meglio della frutta perché è più concentrato. Vabbè, capitalismo, ragazzi. E va bene, quindi queste erano le principali cose che erano conservate nell'arca. Il punto è, che succede poi all'arca una volta che viene costruita? Fa un bel viaggio, fa il viaggio con il popolo di Israele. E il problema è che il popolo di Israele non è che se ne va direttamente dal Sinai alla terra promessa. Cioè, in realtà ci arriva abbastanza diretto, ma poi vedono le città della Palestina. Dicono, no, sono troppo forti, come facciamo a conquistarle? Problemi che attualmente Israele non avrebbe
0: no,
1: mai.
0: No, esatto, ecco, ribadiamolo un attimo.
1: Ah no, scusa, è vero, non parte la cinghia.
0: Vabbè,
1: niente, oggi abbiamo problemi di regia. Diciamo che il... Dio si arrabbia perché dice, ah, quindi non avete fede. Se non avete fede, allora io, niente, prendo e non vi faccio entrare per 40 anni. Finché la generazione che era presente non fosse morta tutta e non si fosse appunto arrivata altra gente, i figli, a guidare il popolo di Israele, nessuno degli israeliani sarebbe potuto entrare a Canaan.
0: Ah.
1: È un destino terribile. Se pensi che Mosè muore sul monte Nebo, che sarebbe proprio affacciato alla Palestina, e quando lui muore, che era l'ultimo rimasto, allora Giosuè può andare e guidare il popolo di Israele dentro Canaan.
0: Dentro Canaan, ok.
1: Una cosa terribile. Vabbè, comunque l'arca rimane con loro per tutto questo tempo.
0: Sì.
1: E ha poteri assurdi, del tipo che consente di distruggere intere città tipo Gerico. Che appunto, abbiate fede, voglio dire, è un'arca che ammazza la gente, cioè... Ce la possiamo fare.
0: Sì, no? Sì, assolutamente.
1: In più ha il potere di uccidere chiunque la tocchi. Quindi un tizio che ha visto che stava per cadere ha detto, no ragazzo aspetta, la tengo io, ha toccato ed è morto, istantaneo.
0: Questo era. E gli altri si sono segnati su un taccuino, ok, non toccare l'arca dell'alleanza.
1: Poteva dirlo comunque Dio, cioè...
0: No,
1: questa non c'è nell'indicazione.
0: Ma secondo me lui era lassù che se la rideva tranquillamente. Cioè.
1: Il Dio dell'Antico Testamento era molto particolare. Sì, è vero, è vero. Questo non è blasfemia, questo
0: no,
1: è...
0: Anzi, posso dire forse l'Antico Testamento meglio del Nuovo Testamento. Perché
1: sì, è più figo.
0: Sì, è più figo. C'è gente che soffre. No, dai, questa...
1: Belli. E questa, ragazzi, merita un applauso fuorria stavolta. Sì, è partito.
0: Grande.
1: Perfetto. Anche troppo è partito. Vabbè, sti okay, cazzi.
0: Vabbè.
1: Importantissimo adesso, continuiamo a decifrare, cioè a dire questi poteri dell'arca.
0: Sì.
1: In realtà ne mancano pochi. Il primo in realtà è che è una ricetrasmittente per Dio. Del tipo che Mosè si interfacciava all'arco presente tra i due angeli.
0: Okay, sì, capito.
1: E parlava all'interno e lì la potenza di Dio si manifestava, la gloria di Dio si dice.
0: Okay.
1: Non si sa bene cosa sia, o appare il suo volto, o la sua voce, o un'aura, una luce misteriosa. Non si sa bene, però qualcosa appare. Inoltre, quando l'arca viene saccheggiata dai Filistei, che appunto riescono a sconfiggere gli israeliani e si impossessano dell'arca, questi a un certo punto tornano agli israeliani e gliela ridanno. Per quale motivo? Perché ha causato una pestilenza presso tutto il campo dei Filistei e questi hanno detto, sai che forse non è buono tenersi. E quindi restituiscono e tutti sono felici e contenti.
0: Sì,
1: ovviamente
0: sì.
1: Gli israeliani non subiscono la stessa sorte perché sono il popolo eletto. Cioè hanno anche dei privilegi questi qua. Ma prima di capire che cosa succede, cioè, no, aspetta, ultima cosa. Ultima cosa che diciamo è che l'Arca dell'Alleanza, quando viene costruito il Tempio di Salomone, va al Tempio e rimane nel Sancta Sanctorum, che è il, come dire, il naos, la cella.
0: Sì, la cella principale. Okay,
1: esatto. E rimane lì per tipo... finché non viene appunto distrutto il Tempio. Questo è quello che raccontano le fonti bibliche.
0: Ok, quindi in teoria dovrebbe essere distrutta.
1: In teoria sì.
0: Ok, l'Arca dell'Alleanza, con tutto il contenuto al suo interno.
1: Questo è quanto si dice. Ma la leggenda continua. Ma prima di esplorare ancora un po' questa leggenda, noi ci ascoltiamo una delle canzoni che mi ha consigliato Ettore, quindi se non vi piace è colpa vostra.
0: È colpa sua. È colpa mia, sì.
1: E questa canzone, beh, introducela tu Ettore, cioè a sto punto.
0: Questa canzone è dei Massive Attack, Fit Young Fathers, Voodoo in My Blood,
1: qui su Poliradio.

0: Oh, questa è Voodoo in My Blood, Massive Attack and Young Fathers. E adesso torniamo
1: a noi
0: e parliamo adesso assolutamente di dove potrebbe trovarsi questa fantomatica arca, perché
1: finalmente arriviamo effettivamente a dirlo.
0: Sì,
1: lo diciamo, cioè
0: l'arca,
1: è
0: l'alleanza è
1: a Garlasco. No.
0: Sì,
1: potrebbe essere
0: sì,
1: a Garlasco.
0: In realtà sì, cioè
1: dici
0: no, non lo dico io, lo dicono le fonti templari. Ma andiamo con ordine.
1: Perfetto.
0: Allora, dobbiamo capire innanzitutto che cosa storiograficamente è vero di tutta sta storia, cioè dove possiamo arrivare almeno con
1: possiamo stare qua un po', secondo me, sì, però.
0: Allora, in realtà di tutta sta storia precedente fino al tempio di Salomone, ricordiamolo perché è importantissimo ribadirlo, non c'è alcuna prova storiografica archeologica. L'unica prova storiografica è la Bibbia. E non è una prova storiografica, è un libro, un testo sacro. Quindi, vabbè, faremo una puntata sicuramente sul delirio della leggenda del popolo israelita, in realtà, perché siamo prima di Cristo, quindi
1: esatto.
0: Israeliti. Arriveremo con la parte della storia a confutare totalmente. Ma noi adesso dobbiamo fare le leggende, quindi dobbiamo semplicemente preoccuparci di quella parte che potrebbe interessare a capire dove potrebbe trovarsi l'arca. Dopo che muore Salomone, di base, il regno di Salomone si splitta in due. Una parte, quella del nord, capo Israele appunto, capitale Sachem, Samaria. Sì. Che sono Samaria, non so se avete presente il buon samaritano.
1: Sì, ok, già qualcosa mi
0: chi era, genera. Ricordi magari chi era il buon samaritano?
1: No, però allora questo collegamento me lo ricordavo, ma effettivamente non lo so, te lo lascio dire a te.
0: Va bene, il buon samaritano era semplicemente quello che nel Vangelo soccorre il tizio per strada e tutti dicono "Sì, ma chi è il samaritano?". Ah, il samaritano è una persona che agli occhi degli ebrei, anzi, meglio dei giudei, appunto, quelli del regno del sud, erano visti un po' come traditori, come gente cattiva. Perché? Allora, cioè, in realtà da tutto c'è una spiegazione, più o meno farlocca, ma c'è una spiegazione. Gli israeliani sono tacciati dai giudei, che sono appunto il regno del sud, capitale Gerusalemme, dove era tra l'altro il tempio, di aver saccheggiato appunto il tempio di Salomone dopo la divisione. In particolare viene impugnato un certo re, probabilmente proprio da Sachem, che scende a Gerusalemme, stravolge la città, saccheggia tutte le opere, tra cui appunto l'arca. E quindi tecnicamente l'arca adesso dovrebbe trovarsi a Sachem, nella capitale appunto della Samaria. Salvo che il regno del nord cade prima di quello del sud.
1: Ah.
0: Viene invaso dagli Assiri. Questa in realtà è una roba documentata. Cioè,
1: questo più o meno me lo ricordavo, però non pensavo addirittura che
0: c'entrasse.
1: Sì, sì. Però non pensavo addirittura che c'entrasse con l'arca. Quindi.
0: Perché in realtà, cioè, se facciamo un parallelismo, cioè, se è vera la storia del saccheggio, necessariamente deve essere anche vero il fatto che gli Assiri devono essersi accorti.
1: Sì,
0: c'era. Il problema è che non abbiamo fonte Assiri di questa distruzione. Sappiamo a livello archeologico che è avvenuta, sappiamo che se n'è vantato, ma non abbiamo delle prove di cosa hanno rubato, a differenza di quello che sappiamo dei babilonesi che saccheggeranno il regno del sud dopo. Di conseguenza l'arca, se viene presa dagli Assiri, potrebbe trovarsi ovunque nel Medio Oriente. Quindi ciao. Cioè, se è vera questa opzione,
1: mi sa che non la teniamo più da nessuna parte, forse.
0: Esatto. Il problema è che ci sono almeno altre 4 versioni plausibilissime. Cioè, plausibilissime.
1: Quindi altre 4 arche dell'alleanza.
0: Sai che molti hanno in realtà ipotizzato, come esistono tanti Omero, anche che possano esistere tante arche, tutte realizzate sempre per lo stesso scopo, cioè vantarsi di avere il simbolo dell'arca dell'alleanza, un po' come le reliquie, no? Che ce ne sono tipo 300 chiodi della croce sparse solamente in Italia. È un po' in questo modo.
1: Okay.
0: Si moltiplicano le reliquie e quindi ogni popolo dice di avere la propria.
1: Esatto.
0: Però vabbè, in realtà nessuno ha reclamato in Assiria appunto quest'arca, quindi o è nata distrutta in un incendio, perché sai, il legno di acacia
1: brucia,
0: ha questo problema. Cioè, il problema è che questi qui vivevano nelle capanne. Il tempio è l'unico edificio di pietra di Gerusalemme antica, di conseguenza è abbastanza plausibile che cioè una candela bastava. Per quanto nel Sancta Sanctorum, ricordiamolo, solamente il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno.
1: Infatti, esatto.
0: Vabbè, comunque, al di là di questo, le altre ipotesi sono un po' più interessanti, perché possono farci credere che sia ancora viva, è ancora esistente questa arca da qualche parte. Arca che tecnicamente potrebbe essere rimasta semplicemente nel Regno del Sud. Cioè, quando invade il re di Samaria la città di Gerusalemme, tecnicamente potrebbe essere successo che l'arca fosse stata interrata, ok, in una grotta sotterranea, una cripta sotterranea, e lì rimasta. Ora, ci sono 3 ipotesi riguardo a questo.
1: Okay.
0: Una che Salomone, cioè che i discendenti di Salomone poi l'abbiano portata in Egitto, e questa è la pista egizia. L'altra ipotesi è che il che Salomone e chi per lui, ok, successivamente al saccheggio, abbia portato questa arca insieme ad altri tesori in una grotta vicino al Mar Morto.
1: Okay.
0: Il responsabile di questo dovrebbe essere il profeta Geremia.
1: Ok, sì, mi dice già qualcosa. Okay.
0: Quest'uomo, che era un profeta, insomma una persona importante, porta l'arca e tutti i tesori nel Mar Morto, vicino a una grotta vicino al Mar Morto. Il punto è che sono stati ritrovati intorno al 1952 delle prove di questo tesoro che sia stato portato effettivamente. Cioè è stata ritrovata praticamente una mappa del tesoro in cui sono conservati le modalità in cui sono stati seppelliti i vari monili, anche la locazione, ovviamente però con indovinelli che non sono stati ancora svelati.
1: Mi sembra più che giusto.
0: Infatti. In più, in realtà, questa idea, cioè il fatto che molti tesori possano trovarsi lì è accordato da parte degli studiosi, perché appunto c'è una prova tangibile, questa pergamena, ma non che ci sia l'arca, perché l'arca, a differenza degli altri tesori, che non sappiamo di che provenienza fossero, tra l'altro, probabilmente israeliana, ma non sappiamo di dove, Gerusalemme, capito? Non sappiamo quindi se l'arca effettivamente sia conservata lì. Non c'è alcuna menzione all'arca nella pergamena, e di conseguenza, boh, mistero. La terza ipotesi, che è quella che è un po' più pericolosa, se vogliamo, ci arriviamo perché, è che sia sepolta nella spianata delle moschee. All'epoca l'antico tempio di Salomone era dove oggi sorge la spianata delle moschee, sì, che è un luogo santissimo sia per cristiani che per musulmani che per ebrei. Per ebrei perché sorgeva il tempio,
1: esatto.
0: Per cristiani perché lì vicino è stato compiuti vari miracoli da parte di Gesù. E per i musulmani perché la spianata delle moschee, appunto, è uno dei luoghi più santi di Gerusalemme, e le moschee lì contenute ovviamente sono le più sante, alcune delle più sante di tutto l'Islam, se escludiamo ovviamente la Mecca.
1: Sì,
0: Quindi è pericoloso perché metti che qualche generale israeliano venga voglia di saggiare se effettivamente l'arca dell'alleanza si trova ancora lì, potrebbe decidere: ah sì, battiamo tutte le moschee lì presenti.
1: Giustissimo, sì, ottimo.
0: Sì, esatto.
1: Un bel pollicione.
0: Questo, quindi non diamo idee. Spero che nessun israeliano stia ascoltando questa puntata e non si faccia niente strane idee.
1: Ne dubito, però non si sa mai. Esatto. Noi diciamo no.
0: No, ma è una leggenda.
1: Sì, ragazzi. Sì, assolutamente.
0: L'altra pista, appunto, è quella egizia.
1: Ok.
0: La pista egizia è in realtà quella, tra l'altro, che segue i film di Indiana Jones, I Predatori dell'Arca Perduta, perché dicono, ma sì, c'è stata un'invasione di questo Shekhshet, che era un Shekhshet primo, che era un faraone della, se non sbaglio, 20ª dinastia, e che praticamente prende, a un certo punto, decide di invadere la Palestina, che in realtà nel Nuovo Regno apparteneva all'Egitto, quindi sarebbe una sorta di mi riconquisto quello che era già mio, e combatte appunto contro i popoli della Palestina, quindi i Cananei, i Filistei e appunto gli Israeliti. E saccheggiando Gerusalemme porta via numerosi tesori, tra cui
1: l'arca.
0: Potrebbe tranquillamente
1: l'arca o una scatola di legno o qualsiasi, insomma.
0: Esatto. Quindi infatti Indiana Jones Indiana va a recuperare questa fantomatica arca a Tanis, che era la città in cui si crede sia stata sepolta.
1: Ok, sì, ora mi ricordo bene.
0: I nazisti scoprono tecnicamente Tanis. In realtà è già stata scoperta nel 1936.
1: Sì, vero.
0: Quindi cioè in realtà è un espediente un po' sciocco, però beh, comunque è molto interessante. E quindi quella è un'ipotesi, che l'arca appunto sia lì e che quindi potrebbe essere adesso conservata nell'area 51, come ci dicono i film di Indiana Jones. Questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi ovviamente è che non sia stata trasferita lì. Un'altra ipotesi appunto è che Shekhshet sia arrivato, ma alcuni ebrei mercenari abbiano preso l'arca per sé e portatela sull'isola di Elefantina.
1: Ok.
0: Che si trova appunto un'isola in mezzo al Nilo. E lì semplicemente abbiano conservato quest'arca per secoli e secoli, finché non venne rubata da altre popolazioni sempre ebraiche.
1: Ah, ok.
0: Mentre ebraiche in senso lato, cioè non appartenenti al, così, vi prego non uccidetemi, etnia ebraica, ma alla religione ebraica, cioè
1: bene, ti sei salvato.
0: Esatto, popolazioni di origine etiope. Okay. Ok,
1: sì, perfetto.
0: E qui si apre appunto la cosiddetta pista etiope, che è forse la più interessante di tutte.
1: Ok, sono molto curioso, anche perché me la vedo qua davanti.
0: Vogliamo parlare adesso o dopo la canzone?
1: Io direi che aspettiamo, quindi facciamo partire. Bravo. Sì, facciamo partire. Seguiamo bene i ritmi radiofonici.
0: Godo. E questo vi farà stare qui e non vi farà scappare, vero? Speriamo. Questa comunque è una delle canzoni che preferisco in assoluto di Willy Peyote, il mio artista preferito. Questa che cos'è, Ettore? Dimmelo.
1: Questa è Porta Palazzo su Radio del Politecnico.

0: Porta Palazzo di Willy Peyote. Avete appena ascoltato sulla radio ufficiale del Politecnico.
1: Ufficiale.
0: E qua oggi stiamo parlando, per chi si è appena sintonizzato, dell'Arca dell'Alleanza. E qua vedo, andando avanti con la scaletta, perché dovete sapere che qua abbiamo una scaletta, e io farei un grande applauso alla scaletta di Davidesp.
1: Addirittura,
0: sì, sì, sì. È veramente molto dettagliata, ti spiega molte cose, appunti, mi piace. E come abbiamo detto prima di introdurre la nuova canzone, diciamo per farci una breve pausa, siamo arrivati al punto in cui stavamo parlando delle varie ipotesi di dove si potrebbe trovare questa famosa arca.
1: E cosa abbiamo scoperto guardando la scaletta, caro Ettore?
0: Ma allora, che si potrebbe trovare in vari punti del Medio Oriente, e si potrebbe trovare anche nell'area 51, ma questo ovviamente solo se avete visto quel bellissimo film di Indiana Jones. Oppure siamo arrivati alla... dovrebbe essere l'ultima ipotesi, giusto?
1: Sì, è l'ultima, almeno di quelle sensate.
0: Ok, perfetto. L'ipotesi etiope. Ma in che senso etiope? Cosa... perché si trova esattamente in quel dell'Etiopia, o c'è qualcos'altro di più?
1: Allora, il punto è non tanto se si trova lì, perché... oh, c'è un monastero ad Aksum, che è una delle città più importanti dell'Etiopia, Abissinia, se vogliamo essere colonialisti, perché appunto questa è una storia di colonialismo di base. Ad Aksum c'è questo monastero in cui un solo guardiano asserisce di poter essere l'unico ad accedere alla stanza in cui è conservata l'Arca dell'Alleanza. Il punto è, come c'è arrivata lì? I dei depositi, appunto, abbiamo detto, sono due principali. La prima, appunto, che si trovasse all'isola di Elefantina, e appunto questi mercenari ebraici provenienti dall'Etiopia abbiamo ben deciso di, ma sì, andiamo in Elefantina, rubiamo l'Arca dell'Alleanza e la portiamo al nostro imperatore.
0: E nel mentre distruggiamo tutto, insomma.
1: Chiaro, sì, Elefantina è stata distrutta in quel frangente. Wow.
0: Wow, sentito? Beh, è entrato direttamente nei microfoni questo clacson.
1: Sì, mi sa che ci stanno venendo a prendere, ragazzi. Paura.
0: Abbiamo parlato troppo dell'Arca dell'Alleanza.
1: Esatto. No, sono arrivato.
0: Sai perché? Perché effettivamente si trova in Etiopia. Hanno detto: stiamo parlando.
1: Adesso bombardiamo l'Etiopia. No,
0: no, calmi, no. Calmi.
1: Quindi. Questi monaci dicono che appunto sono stati portate l'arca nel tesoro del re etiope, tra cui il famoso Negus della storia dell'Abissinia, tentata la conquista da Mussolini, vede appunto il nostro caro Carlo di Savoia, Carlo Amedeo di Savoia, circa nel 1970, una cosa così, e dice: no, sì, sì, ma noi in Etiopia ce l'abbiamo l'Arca dell'Alleanza, è nel mio tesoro personale.
0: Ah, perfetto.
1: Questo quando semplicemente in un hotel, nell'hotel Aldovrandi di Roma.
0: Voleva fare il figo.
1: No, zio, cioè, se ce l'ha davvero e l'ha detto così, cioè, erano tempi non sospetti. Aura.
0: Assolutamente.
1: L'altra ipotesi è che lo stesso Salomone l'abbia data a suo figlio, il figlio avuto con la regina di Saba. Quindi non il suo figlio ufficiale, ma il figlio avuto da una relazione clandestina, diciamo. Perché la regina di Saba era la regina dell'Etiopia all'epoca.
0: Sì, sì.
1: Quindi, tecnicamente, è stata portata in Etiopia come, non so, dono, e poi al momento della restituzione è stata rubata.
0: Ah.
1: E in qualche modo, con alterne vicende, è arrivata appunto al tesoro del monastero di Aksum. Questa è una delle... è l'ipotesi più foraggiata appunto dagli stessi monaci, che a tuttora sostengono che esista.
0: Okay.
1: Un giornalista, un certo... oh cavolo, non mi ricordo precisamente il nome.
0: Aspetta, vediamo se lo riesco a trovare anche io. No, mi sono un po' forse... no, è giornalista o architetto?
1: È giornalista, è giornalista.
0: Ah, ok. Perché qua leggo un architetto, magari.
1: Vabbè,
0: stiamo andando...
1: L'ho trovato. Okay. Graham Hancock.
0: Ah, ok, sì, okay. Ecco, era proprio... stavo leggendo da un'altra parte.
1: Non ti preoccupare. Okay. Graham Hancock decide: ma sì, andiamo a interrogare, cioè a fare questa missione segreta in cui cerchiamo di capire se effettivamente questa storia è vera. Raggiunge il monastero di Aksum dopo varissime peripezie che l'hanno portato nella giungla, ovunque. Arriva dei monaci e dicono: eh no bro, io non posso farti entrare, sono l'unico che... il guardiano dice: no, sono l'unico che può entrare. E lui dice: fair enough, va benissimo così. E non indaga ulteriormente.
0: Ma secondo me ha detto: ma allora, se effettivamente c'è una persona che fa la guardia a un qualcosa che potrebbe essere l'arca, allora
1: ci fidiamo.
0: Vabbè, magari, sì. Magari invece era l'ubriaco del posto che, boh, era lì, non lo so.
1: Sì, vabbè, però, cioè, almeno sei lì, Vai fino in fondo, capiamo.
0: Ma sì,
1: se...
0: non lo so, ma cioè svia entra, esatto, da un'altra parte.
1: Non lo,
0: cioè,
1: so, vabbè.
0: Distrai.
1: Ha senza senso. Vabbè, e ci facciamo quindi andare bene questa ipotesi. Ultimissima ipotesi in realtà, perché ce ne siamo, perché questa qui è in realtà un po' più complottista.
0: Ok.
1: Però sì, ce la raccontiamo adesso, sì, dopo, sì, non dopo la pausa. Praticamente l'idea è che i Templari, arrivando a Gerusalemme, abbiano fatto un po' di scavi. E quando hanno finito le loro operazioni, hanno trovato l'arca, se la sono portata in Francia, a Chartres. E così, con i loro poteri, hanno costruito appunto la cattedrale di Chartres, che tra l'altro è una delle cattedrali più belle di tutta la Francia, secondo almeno il gusto gotico dell'epoca.
0: Okay,
1: tante colorate. No, dopo te le faccio vedere fuori onda.
0: Ok, però... va bene, perfetto.
1: Sì, te le mostro.
0: Perché la conosco di nome, ma effettivamente non l'ho mai vista neanche proprio in immagine.
1: Secondo me l'hai vista, però cioè non è collegato che era quella di Chartres. Perché okay, è veramente, cioè tipo Notre Dame, è tipo nei libri di storia, è stra utilizzato.
0: Può essere.
1: Però fa niente. Il problema è che i Templari nel 1335 circa vengono, diciamo, uccisi in massa dal re di Francia in quanto dichiarati eretici.
0: Sì, ok, questa mi ricordavo anche questa, effettivamente.
1: Questa, sì. Alcuni Templari sopravvissuti si recano in Scozia sotto la protezione della principessa scozzese, che rifugia nella cosiddetta cappella di Roslin. Mm-hmm. E il problema è che appunto la cappella di Roslin, secondo questa leggenda, esisteva già e che poi fu modificata tramite le arti dell'arca e conservata l'arca stessa in una cripta di questa cappella.
0: Ah, devo dire che questa versione mi interessa veramente tanto.
1: Sai qual è il problema di questa versione? È che ci sono circa 150 anni tra l'arrivo dei Templari e la costruzione della basilica.
0: Vabbè,
1: della cappella.
0: Non c'è bisogno di essere così precisi. 150 anni. Cosa sono 150 anni?
1: Ma c'ha ragione, non vediamo il pieno nell'uovo. Godiamoci e basta la cosa. Cioè, finiamola qui, ti prego. Finiamola qui. Adesso arriviamo col complotto.
0: Adesso entriamo veramente nel vivo, ragazzi.
1: Esatto.
0: Prima, però,
1: ascoltiamoci. Una canzonissima del mitico Capa, Rezza Capa.
0: Ora ci ascoltiamo Abiura di me.
1: Di Caparezza.
0: Caparezza.
1: Ci odia Caparezza, ovviamente, perché usiamo le sue canzoni in ogni contesto.
0: Secondo me no.
1: No?
0: No, secondo me no.
1: No, perché comunque siamo, cioè, razionali, non ci abbandoniamo le... Ok.
0: Esatto, secondo me no. Confido in lui. Se sei in ascolto...
1: Dacci conferma. Ma se sei in ascolto, ti prego, non so, ti
0: dacci conferma.
1: Dacci un autografo.
0: Esatto.
1: Qualsiasi cosa, ascoltiamolo.

0: c'ha scritto Caparezza.
1: No, ma veramente assurdo.
0: Giuro. Ciao ragazzi, siete bravissimi, vi rubo qualche spunto per il prossimo disco. Dio, cioè, se lo fai, io sincero, non è che ti cito in tribunale, ti cito nel mio testamento.
1: Tra l'altro Caparezza con la C minuscola, quindi...
0: Esatto.
1: Fortissimo.
0: Vabbè ragazzi, quindi siamo arrivati a X-File.
1: Ah, cosa sto sentendo?
0: Perché si parlerà sempre di alieni in questo programma?
1: Sì, ma infatti, come ho detto prima, adesso entriamo nel vivo della discussione.
0: Esatto.
1: Se posso permettermi.
0: Innanzitutto un piccolo disclaimer, cioè prima abbiamo parlato dei Templari. C'è un'ultima leggenda che racconta che dalla cappella di Roslin quest'arca con tipo il Sacro Graal, tantissima altra roba, sia stata portata letteralmente in una buca in Canada. E questa buca si trova tipo nel Oak Island, un posto così, e si dice che contenga un sacco di esplosivo a proteggere varissimi tesori, sotto la guida di una divinità extraterrestre. Vabbè.
1: Bello, ok, grazie. Poi magari approfondiremo più avanti.
0: Anzi, raccontiamo questa cosa degli extraterrestri. Chi è che presuppone che l'arca abbia questo intento?
1: Ma ti direi, guarda... Te lo lascio dire a te.
0: Va bene, il signore che ha appunto ipotizzato origine extraterrestre dei messaggi divini. Insomma, Mosè ci parlava con l'arca, ok? Si affacciava a quest'arco di cherubini e ci parlava come se parlasse diretto con Dio. Ecco, secondo alcuni, tra cui appunto il mitico eccolo qui, Erich von Däniken,
1: okay,
0: che tra l'altro è uno dei massimi teorici dell'occulto del Novecento e che ancora è vita e che dirige un programma sulla TV americana.
1: Ok, ho già in mente, però già mi immagino il programma e di cosa parli.
0: Esatto.
1: Con che, ovviamente tipo, la stagnola in testa.
0: Letteralmente. È tipo il maggior sostenitore in realtà della teoria dell'antico astronauta, quella secondo cui appunto siamo figli di un dio che era tra un altro che un alieno. E che appunto...
1: Ah, ok. Una roba tipo Prometheus, quelle robe lì.
0: Bravissimo, okay. Esatto. Quel film è fantastico.
1: Bellissimo.
0: Sì. Invito per quando dovremo parlare di quella puntata.
1: Ci facciamo un'altra puntata.
0: Esatto. E niente, quindi quella è una teoria, appunto, secondo cui sarà trasmittente verso gli alieni. Un'altra teoria è che quella sia un condensatore, che l'arca sia un condensatore.
1: Questa assurda, cioè un condensatore, ma proprio, cioè, come lo conosciamo noi adesso.
0: Noi ingegneri del Politecnico.
1: Sì, esatto. Diciamo voi ingegneri del Politecnico. Giusto. Un condensatore, cioè, ma perché? Come
0: l'idea è nata
1: non con Lima.
0: Ma solo perché un tizio una volta l'ha toccato ed è rimasto folgorato, quello che dicevamo appunto.
1: Ah, Uzzà, sì, ok, adesso mi ero.
0: E il punto è che, cioè, il legno è un isolante.
1: Esatto, infatti. Cioè,
0: a parte che dovrebbe contenere tipo qualcosa come 22.000 volt, una cassa così grossa.
1: Sì, infatti.
0: E per di più, cioè, oggettivo, come fai tu a pensare che sia una cosa fattibile? Vabbè, dettagli. Visto che il tempo stringe, diciamo l'ultima cosa proprio folle sull'arca,
1: sì,
0: che è l'idea secondo cui potrebbe essere un reattore nucleare.
1: Questa potrebbe, secondo me è un po' banale, però interessante, cioè alla fine, non banale nel senso, non per screditare.
0: No, è vero. Però... Tipo, cos'è che ti affascina di questa teoria?
1: No, proprio appunto il fatto che sia così banale, ma allo stesso tempo così... Cioè...
0: Fattibile.
1: Sì, esatto.
0: Perché
1: anche fattibile.
0: Illumina,
1: esatto.
0: Cioè, la gente moriva quando l'arca si illuminava.
1: Esatto.
0: E effettivamente, quando la gente muore per radiazioni, è perché è venuto la cosiddetta, appunto, il decadimento. Si è arrivata
1: il decadimento
0: alla
1: delle cellule. Sì, sì.
0: La criticità, e quindi le cellule muoiono tutte di un colpo. Il punto, e giustificherebbe la pestilenza, i filistei, tutte queste cose. Il problema è che, in effetti, il legno è un eccellente moderatore. Di conseguenza, i neutroni, quando escono... Io sono un genio nucleare, scusate, concedetemi questa cosa.
1: Va, lascio parlare il maestro, ovviamente.
0: Quindi, niente, i neutroni vengono appunto moderati, escono dal reattore e colpiscono tutta la gente attorno. Eppure non si hanno così grandi problemi di radiazioni, secondo... Cioè, almeno tra gli israeliti, nell'epoca della Bibbia. Morivano, ma non morivano molto peggio di tutti gli altri popoli antichi, perché non c'era la medicina e erano nel deserto, non c'era acqua e cibo. Quindi non si spiega effettivamente, cioè, come si regga questa teoria. O è ricoperta di qualcosa questa arca, o il sottile velo di tessuto che dovrebbe coprirla e impedire appunto alle radiazioni di uscire non basta a coprire i neutroni moderati, ovviamente.
1: Quindi diciamo, sembra banale, ma non è scontato.
0: Non è scontato, e soprattutto abbastanza, cioè non è così scientificamente accurato. Però è una buona teoria, cioè sicuramente meglio della trasmissione aliena.
1: Sì, o meglio del condensatore, anche se per me questa rimane la migliore.
0: Sì, è molto bella, effettivamente, sì. Non c'è niente da dire.
1: Perché in realtà non te l'aspetti.
0: Esatto.
1: Non è scontata.
0: Bene ragazzi, con l'invito a non non aprire, cioè non cercare mai l'arca, perché appunto esatto. arriveranno l'apocalisse, i grandi nate, i terremoti. Io vi invito a documentarvi su quest'arca e approfondire ancora di più rispetto a quello che abbiamo fatto oggi.
1: Guardatevi tanti film se volete documentarvi in modo meno approfondito, se esatto. non volete sforzarvi troppo.
0: Esatto. E vi ricordiamo, ci salutiamo innanzitutto, vi ricordiamo che Something ci sarà alle 8, dalle 8 alle 9, oggi come tutti i lunedì. E ragazzi, io sono stracontento di aver avuto Ettore come mio compagno di viaggio per questa puntata.
1: Grazie, sono contentissimo anch'io di aver partecipato a questa bellissima puntata, mi sono divertito. Ho scoperto grazie. Anche veramente tante cose, devo dire.
0: Sono contento che sì, ti ho fatto appassionare. E quindi adesso finiamo con una delle cose peggiori che...
1: Ah, è arrivata la canzone di merda.
0: Sì, disco merda.
1: Disco merda, anche ecco.
0: noi. E annunciamo questa canzone, chi se ne frega.
1: Per disco merda, solamente per voi, Boyfriend dei Big Time Rush.
0: Noi ci vediamo tutti i lunedì alle 15 con dei fake. Rimanete sintonizzati su Poliradio. Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
11: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
10: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Una puntata di Something, come state? Tutto a posto? Spero che ci stiate ascoltando in un posto fresco e all'ombra, perché fuori fa un sacco di caldo. Come al solito, come tutti i lunedì, io sono Alessandra e con me ci sono i miei soliti compagni di avventure. Giada?
1: Ciao!
0: Giada che non aveva il microfono aperto, riproviamoci. Giada?
2: Ciao!
0: Ok, ci siamo. E Luciano?
3: Ciao, ciao a tutti.
0: E Enrico oggi non poteva esserci, quindi lo salutiamo, gli mandiamo un bacino, però come al solito noi non vi lasciamo da soli perché siamo il vostro appuntamento musicale di Poliradio e quindi come ogni settimana la domanda è: com'è andata la vostra settimana musicale? Anzi, le vostre due settimane musicali, perché in realtà non ci sentiamo dall'ultimo lunedì di maggio, perché poi il primo giugno era festa, quindi...
3: È vero.
2: Allora, in realtà, nulla di che, sto aspettando le prossime settimane, quindi ci riaggiorneremo, quindi io nulla di che.
0: Una due settimane di anticipazione.
2: Sì, però ho ascoltato un po' di vecchi album sotto l'ombrellone, quindi...
0: È stato bello,
2: soddisfacente.
0: Bella esperienza.
3: Brava. Uguale anch'io, più che vecchi album, anzi, nuove uscite, perché qualcuna poi la passeremo anche dopo. Alcune canzoni stanno uscendo, sono molto contento, quindi dai... E poi ho anche suonato, quindi...
2: È vero.
3: Quindi settimana musicale anche da creatore, non solo da fruitore.
0: Da creator. Da creatore è grande tocco.
3: E la tua invece?
0: La mia settimana musicale è andata abbastanza bene. Sono andata al Party Like a DJ, come più o meno tutti gli anni. Salutiamo Marta e la ringraziamo tantissimo per queste opportunità che mi dà. È stato molto carino, è stato molto divertente vedere come alcune volte i fonici non ce la fanno proprio comunque. No, perché ci siamo rese conto che il povero Saif, lui ha fatto loro hanno fatto evidentemente le prove di un pezzo di canzone, cioè secondo me non hanno fatto il soundcheck di tutta la canzone, perché se no non si spiega, perché Saif tu lo sentivi nel ritornello, perché lui cantava a pieni polmoni nel ritornello.
2: Nella strofa?
0: Quando nella strofa lui praticamente rappa, non si capiva un cazzo. Cioè, complice che magari un pochino se le smangiucchiava un po' le parole. A un certo punto, cioè, proprio non stavamo capendo niente. Però, vabbè, fateci sapere se voi eravate al Party Like a DJ, vi è piaciuto o non vi è piaciuto. Fateci sapere com'è andata la vostra settimana musicale. E potete farlo chiamandoci allo 02 23 99 24 75 o 76, oppure scrivendoci su WhatsApp al 320 320 5652, o su Telegram a chiocciola poliradiobot. E tra l'altro questa settimana una roba nuova che effettivamente è uscita e ha fatto già un grosso scalpore è la nostra reginetta del pop, Taylor Swift, con la nuova canzone per Toy Story 5.

0: bravissima Taylor Swift con questa canzone uscita pochissimi giorni fa per colonna sonora, diciamo, di Toy Story 5, che uscirà giovedì 18 giugno, quindi non la prossima settimana, quindi tra una decina di giorni. Sì. Lei ha dichiarato qualche giorno fa, quando ha pubblicato il singolo, l'ha fatto attraverso Instagram pubblicando una foto di se stessa vestita da cowboy e dichiarando che la canzone è ispirata al personaggio di Jessie, che è la ragazza cowboy,
1: la cowgirl,
0: sì. L'ha scritto questo pezzo insieme al suo amico produttore fidato Jack Antonoff, con cui aveva già fatto
2: un grande,
0: non so come faccia a collaborare con lei.
1: Zero idea,
0: secondo me tantissima pazienza, perché sì, per avere a che fare con Taylor Swift nel mondo soprattutto lavorativo devi essere una persona molto paziente.
1: Sì, anche perché ho visto, adesso è uscito fuori il video di Taylor Swift che provava il video del suo nuovo album, in cui non c'è l'audio. Cioè, nel senso, doveva fare il video della canzone nuova,
3: certo.
1: E loro girano il video senza la canzone sotto, perché così lei è sicura che non ci siano leak, cioè che non venga rilasciata la canzone, nemmeno spezzoni, prima che lei la rilasci.
0: Ma
3: è
0: quindi
3: vero,
0: non
3: è
0: inquadrano
3: vero,
0: neanche le labbra, perché sennò
1: lei fa il lip, secondo me lei ce l'ha in cuffia, però solo lei, perché banalmente, perché sennò non cioè troppo precisa con il labiale per comunque, perché poi devi matchare, cioè mo va bene tutto, però non penso che le ballerine l'avessero. Infatti c'era qualcuno che portava il tempo, perché sennò come cazzo fai, cioè nel senso.
3: C'era anche il video di una canzone, una delle canzoni che l'ha portata a essere conosciuta un po' da tutti quanti, apprezzata da tutti quanti negli ultimi due album sostanzialmente, okay. Non mi ricordo bene il nome, e c'è proprio il video che circola su Instagram dove c'è lei che scende le scale con un metronomo dietro, quindi
1: sì,
3: non si sente nessun tipo di canzone, solo metronomo, e i ballerini sanno che si devono muovere a tempo.
0: Mamma mia,
1: un livello di stress,
0: esatto,
1: fuori da ogni grazia divina, non lo so perché.
0: Cioè, le persone arrivano a casa e piangono quando tornano a casa, probabilmente dopo aver lavorato con lei, non lo so.
1: Non lo so, secondo me dipende quanto li paga, honest. Cioè sarò sincera con voi, dipende quanto paghi i tuoi ballerini. Se li paghi abbastanza per avere questa inculata, perché obiettivamente è un'inculata ballare sul tempo invece che sulla canzone, cioè
3: certo,
1: ti rende la vita obiettivamente molto difficile. Se li paga abbastanza, secondo me sono lì tipo, boh vabbè, è una rottura di coglioni, però almeno li vale.
3: Faccio i soldi.
1: Cioè, no, vabbè, però sono sincera. Cioè, nel senso, io non. Voi non avete una cosa orribile. Cioè, di orribile, mi sembra esagerato. Una rottura di scatole che fate a lavoro per la tesi, che dici, vabbè, che cazzo devo fare? Mi serve quello che mi danno.
0: Sì, purtroppo sì. Normale amministrazione.
1: Normale amministrazione della vita. Per Luciano no, Luciano. Io amo la mia tesi. Luciano è ancora tipo, I love my thesis.
3: Mamma mia.
0: Le ballerine,
3: guarda la tesi proprio.
0: Me le immagino proprio così, le ballerine. Tra l'altro la canzone è in stile abbastanza country, e leggevo che comunque ci sono state molti paragoni con la prima Taylor Swift, perché alla fine lei è nata come personaggio country.
1: Io mi dimentico sempre questa cosa.
0: Infatti lei, appunto, in questa foto molto carina c'è lei cowgirl,
1: sì,
0: infatti ho unito tanti puntini, diciamo, quando ho letto poco fa questa storia, e anche l'universo di Toy Story, per quanto io non ami Taylor Swift, ce lo vedo abbastanza su di lei.
3: A me è piaciuto come l'hanno pubblicizzato, tolto lei vestita da cowboy, da cowgirl eccetera, ma anche proprio il TS scritto in questa
0: carino,
3: unione di stili, no? Di Toy Story e il scintillio,
1: Taylor
3: eccetera,
1: Swift,
3: di
1: sì.
3: Taylor Swift.
1: No, probabilmente hanno fatto un'ottima campagna marketing, ma perché Taylor Swift è molto brava,
0: sì.
1: Di Taylor Swift è, cioè, proprio due bei pollicioni in su. Complice che comunque Jack Antonoff è uno dei producer più di spicco attualmente in America. Cioè, per intenderci, il nuovo album di Olivia Rodrigo, Jack Antonoff. Buona parte degli album di Taylor Swift nuovi, Jack Antonoff. Cioè,
0: è il Dardust americano.
1: Sì, sì, sì, sì, è veramente il Dardust americano. Ha anche la sua band, ne avevamo parlato due lunedì fa, l'ultima volta che siamo andati in onda io ed Enrico. Quindi, cioè, non è follia, che è molto bravo e molto prolifico, e in realtà messo insieme a Taylor Swift, che è purtroppo molto brava.

E purtroppo molto prolifica, effettivamente è un grosso sodalizio. Sì, non è uno, cioè, voi amici del web che ci ascoltate da casa, non ho mai fatto segreto del fatto che a me non faccia impazzire Taylor Swift, ma perché la gente non sa stare al mondo. Cioè, io non ce l'ho tanto con Taylor Swift quanto con le Swifties, che non capiscono un cazzo, cioè proprio vanno in cortocircuito mentale. Ma vabbè, questo è un discorso per un altro momento. Qualcun altro che ha fatto uscire un album nuovo, ma non c'entra un cazzo con Jack Antonoff, è Kim Petras.

0: Beh, questo un po' si capisce quali sono le canzoni che ho scelto io. Kim Petras, io l'adoro tantissimo.
1: Sì, l'avevi messo tra i tuoi artisti preferiti qualche puntata fa.
2: Forse era l'artista più ascoltato durante l'anno.
1: Ah sì, possibile.
0: Quando con la cosa
1: i 20 anni di Spotify.
0: Esatto, proprio quella. Sì. Avevamo fatto questa cosa dei 20 anni di Spotify ed era uscita fuori Kim Petras. Perciò
2: lei è diventata famosa
0: con Anoli.
2: Esatto, ma prima faceva qualcosa o è stato Sam Smith?
0: No. Allora, prima comunque produceva lei, cioè aveva i suoi brani, le sue canzoni. Famosa anche lei su SoundCloud come Slayer, che è un altro nome che sta uscendo, soprattutto per il trend della canzone che fanno tutti la vita stretta. Ecco, Dance, quella canzone si chiama. No, di Kim Petras, di Slayer.
2: E cosa c'è?
0: Che insieme sono partite da SoundCloud, piattaforma per produttori musicali, mozza elettronica.
1: Anch'io ho capito che Slayer era un altro nome di Kim Petras.
2: Avevo pensato non c'era.
0: No, sono due persone diverse, hanno fatto lo stesso percorso.
1: Ok.
0: E producono appunto elettronico, sintetizzatori, fanno tanto uso di questi strumenti e pubblicizzano soprattutto i loro brani su SoundCloud. Poi vabbè, hanno preso spazio, piede, eccetera, diventate famosi, hanno pubblicato anche su Spotify. Lei è anche famosa perché è tipo la prima artista trans a vincere un Grammy, grazie proprio a Sam Smith con Anoli.
2: Ho letto anche che diciamo è la più giovane ad aver completato, una delle più giovani, diciamo famose, ad aver completato il percorso medico in un'età così, così giovane, ecco.
0: Sì, esatto, perché lei comunque non è grande. Okay.
2: Se non sbaglio 30 anni ho letto.
0: Sì,
2: prima.
0: Esatto, del 92, 33 anni. Sì, è vero. Quindi non è troppo. Oh, oddio, vabbè.
2: Però già con Anoli, che comunque è uscita diversi anni fa, sarà almeno 5. Insomma, almeno 5. Sì, adesso guarda, la nostra regia cerca. Comunque lei aveva già completato la transizione, quindi sì, comunque. Anche 27 anni magari li aveva, ecco. Tra l'altro io non la conoscevo, l'ho scoperta con Anoli e poco fa, e con te perché... Vai,
1: Anoli è del 2023.
0: Ok, tre anni.
2: Mi sembra molto, molto di più.
0: Questa canzone, I Like Your Look, esce dall'album di Tour, che è l'ultimo album che ha tirato fuori, 29 maggio, quindi proprio da pochissimo, già anticipato da alcuni singoli, tra cui per esempio Freak It, Polo e Jeep. Perché hanno tutti questi nomi strani, in particolare questo Jeep e anche un altro, Need for Speed, che, come si dice, anticipano un po' a un senso di velocità, a un senso di scappare, perché è un po' quello che è successo con la sua casa discografica. Sostanzialmente lei si è staccata dalla sua casa discografica per dei diverbi interni, sostanzialmente le stavano rallentando l'uscita dell'album e quindi lei ha preso la palla al balzo, aveva le canzoni pronte,
2: nulla di nuovo.
1: Come ha fatto Ray?
0: Esatto,
1: perché molti artisti adesso stanno scegliendo di andare più o meno completamente indipendenti, chi più chi meno, però comunque sobbarcarsi il rischio dell'album che magari non vende, cioè la parte di rischio economico, diciamo, della produzione dell'album, proprio perché magari la casa discografica di turno li stava rallentando per scelte di mercato, che poi, per intenderci, è quello che succede a Sanremo, raga, cioè nel senso Sanremo, che gli album devono uscire post Sanremo e quindi tu sai che se verso dicembre inizi a non vedere nessuna uscita, inizi che magari c'è qualcuno che rilascia un singolo ad cazzum, certo, dopo tot tempo di senso, dici vabbè, tu partecipi a Sanremo.
0: A meno che non sei, come si chiama, D'Argento Amico, che lui aveva rilasciato tutto l'album tranne il singolo di Sanremo.
1: Sì, però lui aveva fatto una scelta, vabbè,
0: cioè, controcorrente, perché D'Argento,
1: va bene. Okay, certo. Però tendenzialmente vengono fatte, c'entrano tutta una serie di logiche, che ci sta che Kim Petras abbia detto mi avete rotto i coglioni.
0: Ma infatti lei, proprio come dicevo prima, lei l'ha pubblicato i singoli, l'ha pubblicato soprattutto su queste altre piattaforme, YouTube eccetera, qualsiasi altra cosa che non siano Spotify, Amazon Music eccetera, che davano i maggiori guadagni alla casa discografica subito.
1: Certo,
0: così ha detto me li faccio io, tanto è il nome mio, il mio canale, buono.
1: Bello, brava. Sono molto felice per Kim Petras, perché è stata molto furba e ha scelto di andare contro il capitalismo che sta rovinando l'industria no, è vero, l'industria musicale mondiale. Boh, non lo so, ci stava bene, raga, dai. Tanto alla fine è sempre colpa del capitalismo.

0: dai, sono due settimane che non andiamo in onda, ce lo possiamo permettere.
1: Tutto a posto.
2: Dai, Big Thief.
0: Big Thief.
1: Dicevi, dicevamo.
0: Completa la splendida lineup, dicono una delle più belle degli ultimi 5 anni almeno, del Primavera Sound, che è stato, che si è concluso ieri a Barcellona. Primavera si articola anche su più città, non so se conoscete il format. Comunque il weekend più importante è quello che c'è appena stato, è quello che si fa a Barcellona di solito a cavallo del 2 giugno, e è stato un festival molto molto di successo, come ogni anno chiaramente sempre tutto sold out. Grandissimi nomi, grandissimi nomi.
1: Sì, anche se quest'anno c'è stato il piccolo problema della pioggia.
0: Sì.
1: Perché dovete...
0: Vabbè, non è la pioggia a fermare i concerti.
1: Però hanno avuto un po' di problemi con alcuni headliners, perché non è che c'era una pioggiorellina.
0: No, era Movie Universale.
1: C'era una tempesta incredibile, tant'è che moltissime pagine hanno fatto meme su questa cosa, e quasi tutte le persone che io ho visto che sono andate, salutiamo Ivo e gli amici di Ivo, che ho visto tutte le loro storie vicine, effettivamente dovevano essere molto organizzati. Cioè io mi sarei bagnata fino alle mie ossa e sarei tornata a casa tremando come una foglia, perché comunque è stata una brutta pioggia, che però non ha fermato almeno una parte degli act. Mi sa che qualcuno è stato un po' fermato dalla pioggia.
0: Sì, hanno dovuto cancellare alcuni dei concerti sono stati proprio cancellati all'inizio, cioè prima proprio, e alcuni, non tantissimi, ho letto 3 o 4, comunque su 1000 palchi, adesso non so quanti siano, ma sono veramente tanti, almeno una decina i palchi al Primavera, sono stati fermati causa pioggia, anche perché mi immagino che magari soprattutto gli headliner abbiano magari degli effetti, fuoco, luci, che insomma, un po' scomodo.
1: Può essere un po' non piacevole con una pioggia. Più che altro perché era veramente una pioggia torrenziale, raga. Cioè, nel senso, se andate a vedere i video, era veramente una pioggia importante. Però c'è stata, mi pare, solo il primo giorno, perché gli altri giorni non c'è stato alcun tipo di problema. Infatti ho visto i video dei The Cure, di Olivia Rodrigo.
0: Sì, lei
1: tutto
0: super,
1: molto bello.
0: Lei ospite, diciamo all'improvviso, ha pubblicato una storia su Instagram e si è esibita. Per la prima volta ha fatto sentire il suo nuovo singolo, che ha pubblicato il giorno stesso, e l'ha cantato con il frontman dei The Cure.
1: Sai che esperienza però cantare col frontman dei The Cure?
0: Sì, mi ha ricordato un po' Madonna con Sabrina Carpenter, come vibe.
2: No,
0: sì, chiaramente hanno tutte età diverse, però come accostamento sì, quello lì mi ha ricordato. E so, ho letto che la giornata più apprezzata è stata chiaramente il sabato, quando si sono esibiti i Gorillaz.
1: Ci prevedibile,
0: sta prevedibile.
1: Molto, esatto, molto prevedibile. Gorillaz, che tra l'altro verranno anche in Italia quest'estate, a Firenze, ma non mi ricordo in questo momento quando. Vi faremo sapere.
0: E a Trieste anche.
1: Ah, è brava anche.
0: Ma anche in Toscana, tipo quei posti tipo
1: hanno un paio di
2: Lido di Camaiore.
1: Hanno un paio di date, mi pare. Sì, esatto. Sì. E tra l'altro, per fortuna, perché i festival in Italia, i festival nel Centro Nord, diciamo, si
0: così,
1: sono un
0: così.
1: Po' così così sono andati un attimino in difficoltà, o sbaglio?
0: No, non sbaglio, perché settimana scorsa, una decina di giorni fa, gli organizzatori del famoso Elwatt Festival hanno dichiarato che avrebbero cancellato i concerti di Travis Scott e Kanye West, ma è notizia ancora più freschissima di ieri, addirittura stamattina, che il festival è stato ufficialmente cancellato. Quindi oltre a non esserci concertoni, proprio il festival non ci sarà più.
1: E la domanda adesso sarà, cioè io ho varie domande, perché a livello economico come gestiranno questa cosa? Cioè sicuramente le persone verranno rimborsate i loro biglietti, e questo è poco ma sicuro, però visto che c'erano tutta una serie di rumors di caparre già versate agli artisti, situazioni in cui sono state versate anche dei cachet importanti e tendenzialmente la caparra comunque è una parte del cachet, su un cachet che è triplicato magari tu ti sei fatto il tuo cachet in caparra e bella, ti hanno cancellato il concerto, ganghi. Sono molto curiosa di come la gestiranno, anche se andranno in contenzioso a questo punto.
0: Sicuro
1: perché però come fa, cioè nel senso anche lì sei un coglione, cioè nel senso che denuncia fai, sei un incapace, ma me l'hai dato tu il lavoro all'inizio, cioè è un po' complicato, mi spiace per tutte quelle persone che hanno comprato i biglietti sperando di vedere i loro artisti preferiti, anche se il vostro artista preferito è Kanye West, per cui io vi giudico male.
2: C'erano dei nomi
1: male.
2: Assurdi,
1: No, ma infatti
2: Rita Ora, Swedish House Mafia, cioè.
1: Ma infatti, però effettivamente i primissimi nomi che sono stati cancellati erano gli artisti più importanti, Kanye West, Travis Scott, cioè più che più importanti,
2: più rilevanti
1: per il festival, cioè che effettivamente quando cazzo li recuperi in Italia,
0: ma poi anche in Europa comunque Kanye West non poteva andare in X paesi.
1: Sì, che comunque cioè se vuoi andate in America, raga, fate prima ad andare in America rispetto che aspettare che venga in Europa. Forse in Russia lo faranno entrare, nemmeno c'è della difficoltà per lui ad andare in giro per il mondo in questo periodo, i visti non sono proprio una cosa che gli danno facilmente, però comunque a me spiace onestamente anche per RFC che comunque non ha ricevuto né una bella pubblicità, diciamo.
2: Sì.
1: Ma neanche, cioè penso che ci sia stato un danno economico importante, sì, che è una bella rottura di palle un po' per tutte le persone coinvolte, però secondo me il CEO sta pensando un po' come le Wet Leg, che erano tra gli ospiti, cioè tra gli artisti che si esibivano al Primavera Fest, e sta dicendo: adesso ti vengo a menare, ti tiro due pugni in faccia. Giustamente, posso dire, secondo me ha ragione lui.

0: concludere l'argomento festival, concerti, no, avete letto della polemichetta Chiara Ferragni Casita di Bad Bunny?
1: Certo che l'ho sentita, certo.
0: Tu no, Ale?
1: Ah dai, ti spieghiamo. Sostanzialmente Chiara Ferragni era nella Casita di Bad
2: Bunny. Questo lo so.
1: Okay, insieme a
2: insieme
1: Essere
2: a Essere Esposito.
1: Questo
2: lo so, so che Bad Bunny è in contenzioso con il Cristiano,
0: sì, che, delle,
2: che è il proprietario. La Casita è in...
1: Cioè,
2: lui che non sa, sì, sì, cioè, è la casa di qualcuno, sì. Okay. Che questa persona, questo signore, è in contenzioso con, okay, Bad Bunny.
0: Infatti, no, sembra che non si sappia di preciso se questa casita ci sarà anche in Italia, perché comunque manca un mese, quindi può essere che...
2: Anche perché mi sa che anche in Italia, cioè, ci sia tipo una class action, una roba per la questione del fatto che hanno aperto i biglietti, però tu,
1: sì, che poi
2: devi rivendere, sì, il tuo, vedrai, non hai la certezza, tutto quel bordello. Ne avevamo parlato Fritto Misto, è andata a sentire l'ultima puntata,
0: ne abbiamo parlato anche noi,
1: esatto, è vero,
0: mi dispiace,
2: no vabbè, non è, no, perché di abbiamo parlato a Fritto Misto del fatto che non scelgono veramente a caso la gente,
0: sì,
2: nella casita, no?
0: No, sì, cioè,
1: esatto,
0: fa molto ridere,
2: fa molto ridere con Chiara Ferragni,
0: allora,
2: cioè io sapevo che c'era,
0: no,
2: allora, Chiara Ferragni e basta,
0: è una storia molto divertente,
2: okay,
0: cioè, no, divertente no, però sembra che su TikTok le ragazze abbiano scoperto chi è il fantomatico, la fantomatica persona che va a scegliere le persone nel parterre, oltre chiaramente a personaggi famosi, conosciuti, influencer, perché ovviamente quelli ci sono, ma c'è questo ragazzo carino col marsupio che si aggira nella folla a scegliere,
1: esatto,
0: le ragazze.
1: Jeremy.
0: Però,
1: Jeremy.
0: E alla fine si è scoperto che faccia sto Jeremy, e hanno visto, lo filmavano, che tipo di ragazze sceglieva, perché sceglieva le ragazze, diciamo,
2: fighe.
0: Sì,
1: sì.
0: Magre.
2: Chissà come mai.
0: E quindi, insomma, c'è stato un po' di questo non c'entra con Chiara Ferragni, era solo per parlare così.
2: Ah, ok.
1: Della casita,
2: pensavo che la polemica era su Chiara Ferragni.
1: No,
0: no, poi
2: perché per il semplice fatto che, no, allora in realtà, perché nella mia ottica il ragionamento era, vabbè, hanno cacato il cazzo, giustamente, perché guarda caso tra le persone che erano nella casita c'erano due persone molto famose.
0: Ci sono sempre, non
1: pensate,
2: esatto, una folle.
0: Chissà chi ci sarà in Italia. No, la polemica su Chiara Ferragni, chiaramente, perché lei non è che sia proprio la persona con più ritmo nel sangue, su questa terra. Quindi era un po' strana, diciamo, lì si muoveva in un modo particolare. Poverina, vabbè, non tutti hanno il ritmo nel sangue. E poi era vicino, accanto a Esther Esposito, che vabbè, lei invece ha tutto, a lei non manca niente.
2: Allora, del vero si stavano muovendo entrambe molto poco. Quindi, cioè, perché ho visto i video che ha caricato, sì, Chiara Ferragni. Quindi comunque sono video teoricamente flattering su Chiara. Cioè, non è che c'era chissà che movimento di bacino, ma da parte di entrambe, cioè anche Essere Esposito era lì, sorrideva, era molto bella. Basta, cioè era quello che faceva, era lì.
1: No, beh, lei comunque era lì per via del fidanzato, manager, eccetera. Ma questa cosa... Sì, lei è fidanzata con un manager colombiano, tipo.
2: Ok, questa era un'informazione
0: che
2: non avevo.
1: Esatto. Okay. E questa questione delle ragazze scelte, eccetera, ha riaperto un po' su, cioè, la questione sul se è giusto o meno che gli artisti portino sul palco qualcuno del genere. E infatti qualcuno ricordava, non io sicuramente, perché non c'ero, le ragazze a cui Justin Bieber dedicava la canzone, tipo Lonely Girl,
0: sì, okay,
1: una cosa del genere.
0: Che chiamava sul palco,
1: esatto,
0: sì. Però sembra che adesso Bad Bunny, cioè, ma non Bad Bunny, il team di Bad Bunny abbia un po' cambiato rotta, e negli ultimi concerti, sempre in Europa, in Spagna, le ragazze sono un po' più, diciamo, raccolgono un po' più di generi, diciamola così.
2: Già il fatto che sono tutte ragazze,
0: Ma perché la polemica è sulle ragazze? Perché comunque, sì, magari ci sono anche dei bei ragazzi, però non ti salta all'occhio come X belle ragazze, tutte magre, alte, belle, bionde.
2: No,
0: capito?
2: No, certo, però il fatto che sia un gruppo di ragazze, secondo me, aumenta la base di polemica, perché probabilmente ci fossero stati 10 ragazzi, cioè 10 ragazzi e 10 ragazze, ed erano tutti belli, la polemica era non hai persone brutte in generale. Invece, andandosi a focalizzare di più sulle donne, diciamo che aggrava la situazione. Non capisco per quale motivo non lo fanno con una lotteria. Cioè, sarebbe così semplice,
1: sì,
2: risolvere il problema,
0: sì,
2: mettendo una lotteria per biglietto. che non capisco. Fateci sapere come risolvereste voi il problema. 320-320-5652 su WhatsApp o su Telegram, anche c'è la Poli Radio Bot. Secondo me la lotteria potrebbe essere il modo più semplice per
0: risolvere il problema.
2: Salvarsi. Sì, no, sì, salvarsi, sì, da questo tipo di decisioni, perché anche lì effettivamente è un po' spiacevole. Però mi fa ricordare, mi sa che era non Stevie Wonder. Oh mio Dio, il tizio di Piano Man.
0: Non lo so.
2: Oh mio Dio, non mi viene in mente in questo momento. Vabbè, è un artista inglese e che ha fatto un tour anche con Elton John. E mi ricordo perché ne ha parlato in un'intervista in cui citava anche Elton John. Che Billy praticamente Joel. Billy Joel, grazie. Billy Joel praticamente ha smesso di vendere le prime file dei suoi concerti per
0: metterle,
2: no, praticamente
0: casuali.
2: Allora, no, ha smesso di venderle perché le trovava sempre comunque vuote, perché i bagarini li compravano però non trovavano mercato per rivenderle, perché le dovevano rivendere a un prezzo troppo alto. E dopo un po' tot di volte che questa cosa succedeva, giustamente anche l'artista si sono girati un pochino i coglioni, e quindi la morale di questa favola è stata mandare una persona a scegliere dei fan a caso nelle ultime file e botta di culo, tu vieni in prima fila.
1: Bello.
2: Che è una cosa molto carina. E Billy Joel, che ha una certa età, diceva i miei, così era una situazione positiva per tutti, perché io avevo delle belle ragazze da guardare e loro vedevano il concerto. Perché c'era questa battuta che i suoi collaboratori sceglievano comunque delle ragazze carine. Però mi ha fatto molto ridere che quando hanno fatto il tour insieme a Elton John, la situazione è diventata: ci sono anche dei bei ragazzi. Cos'è? Mi ha fatto genuinamente molto ridere, perché io adesso mi immagino Elton John che è lì tipo: bene, bene, mi piace, questa è una grande idea. Cioè, io mi immagino Elton John che fa: sì, esattamente così, grazie Billy, super, super apprezzato come idea. Che però effettivamente, onestamente, preferisco. Cioè, a quel punto, vabbè, almeno sei figa, cioè la tua giustificazione è quella.

0: la gioia di Alessandra, è giusto ogni tanto passare gli Arctic Monkeys in un anniversario così importante come 15 anni da quest'album, Suck It and See.
1: Il fatto questa cosa che a te non piacciono gli Arctic Monkeys ogni volta io me la dimentico, perché
2: davvero?
1: Sì, sì, no, sì. Perché non lo matchi, perché tu guardi già e dici vabbè, a te piacciono gli Arctic Monkeys, e invece no. È super disturbante, lasciamo perdere.
0: Li ho anche visti due volte. Ah, cioè, vedi. Proprio vabbè, così.
2: Ah,
0: così.
2: Sì, anch'io ho dei concerti che non mi piacciono. No, non è vero, ovviamente.
1: A me piace,
2: ah, no. Ovviamente.
1: A me piace, okay. Io l'ho visto una volta, però anche no, ma infatti non ti giudico perché li hai visti in realtà. È bello andare a concerti anche di gente che magari dici "Boh, sì, un concerto me lo faccio perché secondo me sono bravi, però non me l'accollo di vedermi, cioè di ascoltarli".
0: No, poi, secondo me c'è gente che è più brava e più apprezzabile live che ascoltarla, insomma, nelle cuffie. Secondo me
1: non
0: tanta
1: so
0: gente.
1: Quanto gli Arctic Monkeys rientrano in questa categoria.
0: Infatti,
1: per il semplice fatto perché Alan Turner è un figlio di puttana, cioè
0: sì,
1: con affetto,
0: sì,
1: sei un bono incredibile. Il problema è che Alex ha questo, ho detto Alan prima, scusatemi, Alex Turner, Alex ha questo bruttissimo vizio di odiare la gente, sì, che fa il sing-along, sì, insieme a lui, e quindi lui va cambia il ritmo delle parole. Cioè lui canta in modo diverso, che è bello da sentire perché dici wow, oh mio Dio, incredibile, bravo. Sì, va bene tutto raga, però quando mi stai facendo la mia canzone preferita, io non posso cantare con te perché tu devi fare il coglione, mi girano i coglioni a 30.000.
0: Infatti penso che il mio pseudo odio, non è odio chiaramente, cioè sono molto bravi, però non mi piacciono, sia nato da lì. Cioè sia nato
1: ci
0: da...
1: sta.
0: Prima li ascolticchiavo, poi li ho visti, ho detto non mi stai simpatico, non ti ascolto più. Però va bene, è andata così. E l'album, chiaramente è un album della Madonna, è uscito nel 2011. Oggi, giusto? Oggi?
1: No, 6 giugno, 6. due giorni fa
0: ha compiuto 15 anni.
1: Sono 15 anni che gli Arctic Monkeys hanno iniziato a, cioè è uscito questo album, che è comunque diverso dal suo predecessore, che è Humbug. Dovete sapere che gli Arctic Monkeys sono tra le band che più si sono reinventate nel corso della loro storia discografica. Se siete curiosi di saperne di più, c'è una puntata di Mona Guest sugli Arctic Monkeys, andatela a sentire. Però Suck It and See è incredibile come sia effettivamente un punto di giunzione tra Humbug e AM. In particolare la canzone che abbiamo appena ascoltato, che è Reckless Serenade, che secondo me potrebbe stare un po' in entrambi gli album, con delle piccole differenze, cioè con dei piccoli accorgimenti, mettiamola così, e dimostra veramente tanto come siano cambiate, come evolvano nel corso del tempo. Però d'altronde, cioè, sono molto bravi. Ora, al di là di tutto, è una delle poche band che almeno io ho incontrato, cioè che ascolto, incontrato nel senso come ascolto e mi capita di sentire anche per vie traverse, cioè non per forza perché mi metto e ascolto gli Arctic Monkeys, ok? Hanno una varietà di tipo di musica che fanno così tanto ampia, si accollano l'odio, la gente che dice non fate cacare adesso, eccetera, coscienti che alla fine, alla fiera comunque verranno per sentire la nuova versione delle canzoni, perché adesso sono diventati molto più jazz, con questo molto più ricercati anche come estetica, eccetera. E invece è molto affascinante vedere i primi album, cioè Suck It and See è il loro secondo album, non è vero, il quarto album.
0: Mamma
1: quarto
0: mia.
1: Album in studio, non so perché mi ricordavo il secondo. È il loro quarto album in studio, e vedere come poi sono cambiati è assurdo, anche solo per AM e tutto quello che è venuto dopo. E qualcun altro che è cambiato un po', ma non così tanto, trattando in realtà più o meno dei temi molto simili, sono i Cani, perché anche loro settimana scorsa, il 3 giugno, hanno fatto 15 anni dal loro album di debutto, il sorprendente album d'esordio dei Cani. Un disco piaciuto tantissimo, Poliradio l'ha adorato. Come album, però in generale è stato super super super apprezzato. È il disco dell'indie, in un certo senso.
0: Il primo.
1: Sì, cioè è il 2011. Raga, pensate, cioè il 2011 è uscito questo album che si chiama in questo modo Folle. che è stato un modo per un po' per esorcizzare la pressione, eccetera. Nicolò Contessa, non hai idea di che cazzo sia per ora, non sai perché è importante, non sai niente, sei felice, ti senti il sorprendente album d'esordio dei Cani e ti sembra di tornare all'adolescenza. Perché è un po' il tema di tutto l'album, l'adolescenza, i vent'anni, ma l'inizio dei vent'anni, che tra l'altro mi fa molto ridere che poi si lega con Motta, che cinque anni dopo ha scritto la fine dei vent'anni, ma va bene. E è sempre bello vedere come le cose sono cambiate. Se pensate che 15 anni fa c'era il primo album, adesso siamo solo al terzo, perché dopo per 9 anni non ha pubblicato nulla, ma va bene così, noi ci piace così. Però eventualmente, se volete, quest'estate ci sono delle date dei Cani in giro per l'Italia, una è anche proprio qui a Milano insieme al Miami, è organizzata da, in sostanza dal Miami, cioè dalla stessa organizzazione del Miami, infatti viene pubblicizzata al Cartello Sforzesco, mi pare che suonano, super bello, super, veramente sembra di tornare all'adolescenza. Un'adolescenza difficile, un'adolescenza un po' strana, magari non un'adolescenza che tutti noi abbiamo fatto, diciamo così, però sicuramente l'adolescenza di qualcuno. Secondo me è molto simile all'adolescenza che ha fatto questa cantante, un po' particolare, diciamo così, perché Elettra Lamborghini non è esattamente l'ultima

0: Secondo le nostre predizioni, questa canzone sarà uno dei tormentoni di quest'estate. Questa è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.
1: Beh, ci sta come tormentone
0: estivo. Sì, è vero, ci sta come tormentone estivo. Secondo me sarà tra i tormentoni estivi, confermo. Uno dei tormentoni estivi che onestamente non pensavo sarebbe durato è Ossessione.
1: Ma mi è sconvolta.
0: Sconvolta anche
1: perché
0: io.
1: Perché a me era andato benissimo a Sanremo.
0: Allora, ok, vabbè, allora che il fatto che non fosse andato benissimo a Sanremo non significa niente.
1: No, è vero, non significa niente. Però
0: per il tipo di canzone che è, semplicemente non mi aspettavo che sarebbe riuscito a tenere botta fino all'estate. Cioè, io trovo encomiabile che per 4 mesi è riuscito a tenere botta. Cioè, effettivamente gli accordi che... Cioè, è brutto da dire, raga, però è vero. Gli accordi che ha preso la sua casa discografica hanno fruttato. Cioè, sicuramente è stato apprezzato dal pubblico. Non stiamo dicendo che non sia stato apprezzato dal pubblico. Però, raga, questo viene passato tutte le sere su Rai 1 a fare i tuoi. Sì. Quindi, cioè, non è proprio una roba casuale che dici «Oh mio Dio, ma chissà come mai...» È andato comunque molto bene.
1: Vabbè, passano anche che fastidio, che per carità si sente ancora, però
0: sì,
1: non ha
0: lo stesso, non ha lo stesso impatto. Poi però io felicissima per Samurai J, perché effettivamente, dato il Sanremo che ha fatto, è riuscito a legarsi un po' tra il meme, un po' tra l'estate, le cose, la gente vuole sculettare, si è da una botta a una parte, una botta all'altra, si è salvato.
2: Sai chi canta che fastidio? Tiziano Ferro in concerto.
1: No.
2: Ti giuro, ieri, 2 giorni fa, c'era il concerto di Tiziano
1: San
2: Ferro.
1: Siro.
2: Ha chiamato Dito nella piaga e hanno cantato quella.
1: Bello.
2: Ti giuro.
1: Dopo vado a vedermi i video. Dopo vado a vedermi i video.
2: Sono i video.
1: Bello.
2: In giro.
0: Assurdo, non avevo idea. La canzone nuova di tra l'altro io ho sentito una canzone nuova di Dito nella, una delle canzoni nuove di Dito nella piaga live, fa cagare. Con affetto.
1: Lei o la canzone?
0: No, la canzone. Allora, lei ha cantato che fastidio e che è stata molto brava perché aveva dei problemi nell'in-ear.
2: Ma i musei romani, quelli là.
1: Sì, allora. Io ho visto un video di recente concerto.
0: No,
1: con le ballerine.
0: Io sto parlando
1: dietro?
0: Di Party Like a DJ.
1: Ah, okay.
0: Che lei c'era e loro facevano. Tutti gli artisti facevano 2 canzoni. Okay. Quasi tutti hanno fatto una canzone nuova.
2: Sì.
0: Tendenzialmente, se avevano fatto Sanremo, la canzone di Sanremo. È una canzone vecchia. Levante ha fatto Sei un pezzo di me. Vabbè, già Fulminacci ha fatto Maledetto me, che non è esattamente una canzone vecchia. Però Tommaso Paradiso ha cantato Completamente.
2: Sì.
0: Per intenderci, ok. Lei è stata tra le persone che hanno scelto di cantare un pezzo conosciuto e un pezzo in promo. Il pezzo in promo, che non ha detto il nome, faceva veramente cagare. Perché lei, secondo me, è anche brava live.
1: Sì, sì.
0: Ma senza, è evidente che senza la band era in difficoltà. Cioè, a un certo punto, cioè, stava cantando su una base e. Boh, raga, cioè a me non è arrivato niente. Cioè, io ero lì, tipo, zia, non, not yours. Non so come dire. Non mi ha fatto impazzire. Però fatemi sapere anche voi da casa se a voi vi è piaciuto oppure no. Ma quali sono, secondo voi, i tormentoni estivi? Su cosa puntate voi?
1: Allora, io chiaramente Elettra. E dato che ho fatto una settimana al mare, vi posso già anticipare cosa passano i lidi.
0: Vai.
1: E passano quella di della Brancale con Delia Levante.
0: Al mio paese.
1: Sì, certo. Passano
0: canzoni problematiche.
1: Ogni 3 canzoni c'è quella.
0: Ok.
1: E incredibilmente,
2: esatto,
1: no,
2: sì.
1: Ultima passano tanto Bad Bunny. Cioè, allora, se no. Ogni 3 canzoni c'è al mio paese, dopo un'altra c'è Bad Bunny.
0: Preferisco Bad Bunny.
2: Però onesto, è un album assurdo, bravissimo.
1: E che ci sta, eccetera. Estivo, quindi ci sta, sì. ci sta.
2: Tra i vari tormentoni sono anche usciti, cioè è risorta anche lei, Baby K.
1: Sì.
2: Con
1: Zucca, certo.
2: Marina, una cosa del genere.
1: Sì.
0: Certo, sono tornati anche Jovanotti e Alfa con Buon Vento, che però non so quando raggiungerà effettivamente lo status da tormentone. Per ora la sento relativamente poco. E ovviamente non potevamo perderci la versione fast food ormai
1: dei
0: pinguini da Ciro Creari.
1: Sì, siamo in lutto,
0: sorry, scusa, lo sento. Raga, allora, cioè, i pinguini sono bravi. Il problema è che fanno un album, mettiamo, da 13 canzoni e sono tutte uguali. Cioè, sono tutte uguali, con il cuore io lo dico. Io ero molto fan dei pinguini all'inizio, perché secondo me facevano all'interno di album che non erano così tanto vari, perché guardiamoci un secondo in faccia, raga, però facevano alcune canzoni che erano effettivamente interessanti, tipo Cancelleria, tipo We Want Maro Back, tipo Ninna Nanna distratta, Ninna Nanna per genitori distratti, cioè sono tutte cose che spingevano un pochino la comfort zone. Poi ovviamente c'era anche Bagatelle, cioè per carità divina, che è pop pop pop, però era piacevole. Invece adesso hanno questa cosa tutto uguale, e ve lo giuro, sentendoli anche live è stato estraniante. Cioè, sorry, scusa, lo sento. Poi è partita Islanda, per me erano la stessa canzone.
2: Certo.
0: Cioè, è stato 10 minuti di stessa canzone.
2: Hanno loopato la base, quello. Sì, sì,
0: è stato tragico. E probabilmente, però, è una canzone che sentiremo tanto. Sorry, scusa, lo sento. Anche perché già ce le immagino tutte le ragazzine, o comunque. In realtà le ragazze, anche la gente della nostra età lo farà, che sono lì, oh mio Dio, incredible, ma va bene così, che cosa possiamo fare? Sono molto triste che al mio paese della Brancale sia così tanto apprezzata. Ho un problema con quella canzone, cioè ho un problema
2: settimana prossima scopriremo se è ancora così in alto, dai.
0: Ma secondo me sì, perché descrive esattamente quello che il nord vuole che sia il sud, ed è quello che mi dà molto sui nervi della canzone, cioè questo continuo questa rappresentazione del sud come un posto in cui torni ogni tanto e poi te ne rivai. E allora, a me dà molto sui nervi.
1: Soprattutto scritta da tre ragazze del sud.
2: Credo sì. Che sia proprio quello la cosa della denuncia che vogliono fare.
0: Non so quanto però sta arrivando la denuncia.
2: Sono d'accordo.
0: Sono sicura che le intenzioni dietro non erano cattive, cioè tra virgolette, cioè cattive no.
2: Sì, sì.
0: Cioè sicuramente ci sarà stata una sorta di vogliamo far vedere che purtroppo però non sta arrivando, e sembra quasi una legittimazione, un cavalcare l'onda, come quelle persone che dicono no ma è andato bene il matrimonio di Dua Lipa a Palermo. No!
2: Hanno preso un po' quello che è l'insulto del torna nel tuo paese, hanno cercato di...
0: Hanno cercato, apprezziamo lo sforzo, spero che la Puglia ne avrà una buona pubblicità, e che non vorrei che diventi una pubblicità per vedere la Puglia come un luogo di villeggiatura e basta, quando sono territori che hanno una loro dignità d'esistenza, a prescindere che tu torni al tuo paese oppure no d'estate o d'inverno, che sia alle feste eccetera. E boh, non lo so, l'ho vista un po' stereotipizzata, poi vedremo, magari le persone la apprezzano, tutto è possibile nella vita. Sono le 21:01, siamo ovviamente in ritardo, ma è sempre troppo bello parlare con voi, quindi noi ci sentiamo lunedì prossimo come al solito. È stato un piacere passare quest'ora con voi e anche con i miei compagni.
1: Un onore.
0: Grazie, un onore sempre. E come al solito, io sono Alessandra.
1: Io sono Giada.
2: Luciano in regia.
0: A lunedì 15. E passate una buona settimana musicale e non. Ciao! Ciao!

Pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi.